capelli di me, sgurgna genoia a stiaver di senza zanur. Esser il rec de las bucheroies vilenta vigins di bujoies a la sera se dormantan sugli aust din surri.

negin sa. De domenica peder. La veta è schinura, senza loncettas. Ella tic-tacca e talacca. E negin sa, contart che gli

Sainz da Jon Guidon. Hast du fingià dodi il clinch d'un sain lontan, lontan? Un clinch ci vain sur goz e sur champognes nan? Is daist da eint il cor l'increscentum da vol sublim e dot ci cun sa riccia lüm ans vol guidar da di e not?

0: Las novitats da RTR.
1: In Svizzera navala un bec da per tutto, le medeme regole per i checks de senior sur 75 ans, quai muas in studi per incumbenza dell'Uffizio federale da Vies. Arau el nov leader della Challenge League, Bellinzona vendre lega. E Laura Lavant mesi plovi un naivi ang, si suenter vegni dezzo le gif. Quai ter 5 grads a Samurezzen e 12 grads a Quira. Iele sis, meu nome Urs Müller, BNG. Se signores e signor Svizzer stanno mussarca, als possien anche maneggiare, succede questa testa qualificazione a moda manglusa, a inum e in nof rapport. Gli autori di quel pretenden regole standardizzate, che doain valer per tutti i centuns.
2: Ozzaldiva riesce le esaminazioni fake, si va per sclari, se persone sursi attonte ciononz, ni persone con disturbis cognitivs scoemblida, sanno ni con auto. Tutte no cantun, region linguistica, nils experts involvai, seggi quei different, constatesce il rapport fatto per l'Uffizio federale de Voies Astra. Per migliorare la situazione proponen els experts in test standardizzau, accompagnaus de persones del fatto. Alla scolazione delle persone che fanno els examens duai esse mi da. Als Experts kusseien, de creas in base de les propostes in a strategia nazionale. Alexi Beselgia, Redaktion Quera.
1: Ils kurste senadat en Centers Federals per Requerenz de Sil en Memia Auts. Qua scrive la Controlla Federale de Finanzas en ses rapport actual. Il Secretariat de Stadi per la Migration naia nagins instruments adattats per controllare ils kurste senadat. Trante rauten adetje ni in a base de datas unificiada ni in controlling central uscia la critica. In Plifi si sta possibile da spegnare 1,5 milioni francs con un'altra franchisa, so letta mai nel 2023. Il Secretariat Stadi per la Migrazione ha tenor accens indicazions già introduzi mesires per optimare il controlling e fac in nov modell da sicuranza. Tutti i passeggeri della Crugera Hondius han pudi abbandonar l'insula da Tenerifa. Là è il bestiment in il quale il hantavirus cursesce arriva la domenica. Da corsa è l'ultima viun con passeggers se centa ad Eindhoven en il Pajais Bas, rapporten medias locales. Uscia sein redund 120 persone sinidres evacuades, quai sot mesires de sigirezza riguruses. A bord sein os ancredund 20 commembers dell'equipa, els giaen con il bestiment a Rotterdam. La crugera doai arrivar là la fin demna e sil sventer venir disinfectada. Ier saira las autoritats spagnolas annuncia che erin passagier spagnol sae veni testa positiv sin il hantavirus, tentant naia elna gin symptoms. En toten morts trais passagiers de la Hondius. Sventre la schleppa della partita Labour della Selezions Comunale s'augmenta il squitch sin il primo ministro della Gronda Britannia Keir Starmer. Entan pretende passa 70 dal redund 400 deputats da si accene partita la dimission. Tenor in rapport da BBC a er la ministra dall'intern Shabana Mahmood messa core Starmer che el doa essere traer de ses post. Ier a Starmer ang declara gel ne vigne bitche se retrair. En staglia el annunziade mi dar radical mein il program politik de sia regenza e de sia partida. Dalla selezions regionale sala Labour pers 1406 mandats. Las medias si scuren din debacle historic. La pausa de combatte in l'Iran pende mo ang wieder in fil. Quai ha dice il presidente degli Stati Uniti Donald Trump davanti alle medie in la Ciasalva. De nuovo mai nael critica ferm la reazione da Teheran sin sia proposta per una convegna da pace. I sai è stato dubbio a bici entrare nella domanda davanti alle armi atomares. Den rapport de medias all'Iran pretendi reparazions de guerra, la controlla absoluta sur la via da Hormuz e la fin de las sanctions. E per finire anche il sport, Balapè in la penultima runda della Challenge League a Aarau Godignaur Daifer contro Vaduz con Dusadin e da Schuschai il club da Liechtenstein del primo platz della tabella. Con quai è la decisione per la promozione diretta in la Super League spostata sin lauter venerdì. Intanto è si clear che Bellinzona ne gioca l'altra stagione Bicipli in la Challenge League. Il Stessinai San Pers contro Vil con 2-4 e Napon uscia Bicipli evitar la relegazione.
0: La meteo.
1: L'avant mensie si angrisce e blecce il confin de Naife tra 3.000, 13 e 12 metri. Durante il dì si tira sì di vendetto sulle lief. La temperatura maximale è tra 5 gradi in legno di nota, 11 gradi in sorselva e 12 gradi in la regione da Quera.
0: Vias e traffic.
1: Le vie del spazio Flüele San Bernardino è inserato per motivi di sicurezza. Coverte di Naife in le vie del spazio Albzu, Bernina, Giulia, Lucmagne e Spleia.
3: Quai en stadas las novitats.
0: Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
4: Fitta per ancevere il novde ans le gragne da tutti gli belgi che il mardi ans porta agli microfone Sergio Guetsch, Joachim Bunde.
0: RTR. Mes Radio. Mia lingua.

0: Dodesch da Maci ischens an Lemda dils Soins da Glatsch. Pankraz, il nome del sonce da glaccio da dots.
1: Non sto in una special giù con le flore, se vanno metterò.
2: Mia nonna non metteva avanti, perché questo disegno non era passato, metteva meglio le flore.
0: Insomma, il calcio dei più frei dots, tanto il giusto è da per maximalmente 12 gradi. Una volta anche ora da viandare, il maneggia.
3: Se io vado a vandare o so, ti vado a vestire le heilige Türe. Und dann der Rucksack kaputt gelungen.

Ils hits der RTR Toto per ci vossa mardè davanta eren hit. Il è castem da ir lemda dalla gronda festa federale da musica a Vienna da quel da cent mela visitaders e visitadres vignen spicias castona la festa di Grigiun.

0: Na chitordesch societats da musica dalla parteida e na survista c'è musica sunga cura vainza pubblicia sa nostra pagina da internet. Presenta alla festa sarò la societat da musica da Trun, il dirigente Adrian De Gonda.
1: Si c'è vabo sainza sul pitarte di sinfiasta sto quei essere bene, sto essere in fede buona forma.
0: Per la unione musicale in giardina tu che l'usceia?
2: Per me c'è musicante che è un motivo speciale da dire di una festa più grande, in portata di una festa federale.
0: Ed è il dirigente Reto Lehner, il preplagier che sarà un grande, cresce anche più fic. La festa federale da musica a Biena, a partir da Givgia, discurinza c'è un 8 domani anche sur Londra. Siva la 7.

han 3 minutas e las 6 a mesa. Buon dia.

0: Scheia tunga RTR il Mardela 6 a mesa, novitats con Urs Müller.
1: Schöne Signores e Signor Schweizer, stammo usar als bon anc manejar succede questa esta qualificazione a moda manglusa ai num en in of rapport. Ils autors quel pretenden regle standardisades, che do ein valar per tutti ils chantuns. Il scorso di Senadat nel Centro Federale per Recurrenza d'Asil e Memia Auts, qua scrive la Controlla Federale da Finanza senza essere rapport. Il Segretariat dei Stati per la Migrazione ha in agenzia strumenti adattati per controllare il scorso. Trant Rauter non detti ni in base di dati unificata, ni in controlling centrale, uscì la critica. Ed è la penultima ronda della Challenge League a Aarau Gudignaur Diver contro Vaduz con due din ed a uscire stuscia il club da Liechtenstein dal primo posto della tabella. Con quai è la decisione per la promozione diretta in la Super League spostata sin lauter venerdì.
2: La meteo.
3: Presentata la ProSenec Tutte, con sias activitats regionales per seniores e seniors. Informazioni in regiocurse.ch.
0: Il avant mezzdè è anche greisce blecce il confine da neve tra 800 e 1300 metri. Durante il dè esateir il ce e i vigne dec sulla lieve. Le temperature maximali sono 35 gradi in la Naggia de Gnota e 12 gradi in la regione da Coira. Domani è lo dec sulla lieve che il terra dont 17 gradi a Coira.
2: Vias e traffic.
0: Las veias dils pas del Flüela e dil San Bernardino en saradas per motivs da siertat, cuvertas da neif en las veias dils pas al Bzoura Bernina, gel gialuc magne spleia. Bon viadi!
2: RTR.
4: Mes radio, mia lingua.

0: Nosa Giovanna Gugent con vos autres il 9 de il è vancia la 7
1: RTL Impuls.
0: Stenda con Romè di Arquint da Ciapella, el o cernia chas en giadineses, scu tema dils impuls e screcce surt Londer, scu enza ci, ci varda or dil balcun tort.
2: Dera il vamporta piuttost la domena dels omens, il balcun tort is il lö predilet de las duanas, de las nonas. In una de las più bellas poesias, anzweina Peter Lanzel, Ein in Stüve, idees un tjat, di de wurst, ora per far col fein, la mamma duanna besuletta pro il balcun, coura, sin via tribulezze e fracas, quaint il monoton, tic, tac, da lura, conter il zweiders dal balcun cloccant, un pers tavan sciusura. La mamma duanna stangla e col smans in cruscia tut cum giadermont. Es pronta per posar ora per aduna. C'è il balcun tort ans muossa da ciò la nuna. Ella es mo interessata per quei ci capita da dors in plazza. Duna clergia fa al civa. Dua naita s'intrategna con ella. Intant c'è giun frottiglia passa spera via senza dar plet. Tipic, aduna a starta signora e massa bella per as da gioc con nus. E là passa il serravarenda. E divain tot quiet che vi il probül. Las duannas fan la reverida con un salut da mell da vespras. Il balcon tort est tot, gazzetta, radio, television, il lö del post, dal far in guata, dal nus dovair far in guata, das lasciar manare mons eterns e lontans, semis da quai ci s'ha fat e da quai ci s'ves cugent fat.
1: Impuls.

0: Anchave bagn il de an 7 minutas el 3 minutas avant las 7 il bel e contarlar radio savezer gudanier.
1: Correct. La Gega bi fa quiston ci va in festa pel 150avel jubileum.
2: No.
1: Correct. Prossim mardi e mercurdì an lö als mezz finals del ESC 2026.
2: No.
1: Correct. Al palc del ESC es bun 2000 metri quadrat grond.
0: Usche ja tunga kelia ter nous tilia kikeri seisa Rolf Allensbach da Adliswil el gartagea da gudanier bonsan la valetta da passa mela a cent francs. Gugent savetzer vusoters pruar schon oz o enza ci la chance da gudanier il zamprems bons per ira comprareint il kikeri seis il nos gida pretensions ozan domang vancia la soci.

0: Las novitats da RTR.
1: In Svizzera ne valen bec da per tut, las medemes regles per els checks da seniors che volen ir con auto. Quai muss in studi per incumbenze dell'Uffizi Federal da Vias. Arau el nov leader della Challenge League, Bellinzona vegn relega. E Laura Lavantmesi plovi un aiviang se sventre vegni dezzo le lif. Quater 5 grads a Samorezen e 13 grads a Quera. Liela 7, meu numero Smüller, BNG. Se signores e signori svizzeri stanno mussare che possono anche maneggiare, succede questa testa qualificazione a moda, manglusa, a inum e in nof rapport. I autori di quel pretendono regole standardizzate che devono valere per tutti i cantons.
2: Ozzeldiver riescen les examinazions fake, si va per sclerì. Se persone sursi attonte ciononz, ni persone scun disturbis cognitivs scoemblida, sanno ni cun auto. Tutte no cantun, region linguistica, nils experts involvai, se di quei different, constatesce il rapport fatts per Uffizi Federal de Voias Astra. Per migliorare la situazione proponen els experts in test standardizzau, accompagnaus de persones del fatg. A la scolazione de las persones che fan els examens duai esse mi da. Els experts cusseien de creas in base de las propostes in a strategia nazionala. Alexi Beseglia, redaktion Quera.
1: Ils cost de sanadat els centers federals per equerenzas il en memia auts. Quai scrive la Controlla Federale de Finanze senza il rapporto attuale. Il Segretariat de Stadi per la Migration nai energins instruments adattats per controllare il scurs de senadat. Trant rauter ne detje ni in a base de datas unificada ni in controlling central, uscia la critica. En plifi si sta possibile da spargnar sulette main in 5 milions francs con in altre franchise il 2023. Il Segretariat de Stadi per la Migration ha, tenoratges indicazions, già introduzi mesires per optimare il controlling e fac in nov model da sicuranza. Tutti i passeggeri della crugiera Hondius han podi abbandonare l'insula da Tenerife. Là è il bastimento in il quale il hantavirus cursesce arriva la domenica. Da corsa è l'ultima avion con passeggeri s'accentà ad Eindhoven in il Pajais Bas, rapportan medias locales. Uscia sain redunt 120 persone svinides evacuades, quai sot mesires de sicurezza rigurusas. A bord sain ossan redunt 20 commembers dell'equipa, els giain con il bastimento a Rotterdam. La crugiera doi arrivar là la fin demna e se sventer venir disinfectata. Ier sera las autoritats spagnolas annunzia che er in passagier spagnol sei veni testa positiv sin il hantavirus. Dentant naia elne gin symptoms. En tot en morts 3 persones de la Hondius. Sventre la schleppe de la partida Labour de las elecciuns comunales augmente il squitch sin il preministr de la Gronda Britannia Keir Starmer. Entan pretenden passa 70 dals redunt 400 deputats de sia acina partida sia demission. Tenor in report da BBC a er la ministra dell'intern Shabana Mahmoud messa cor ad el gel duais retrair de ses post. Ier a Starmer ang declara gel ne vigne bitches retrair. En staglia el annunzia de mirar radicalmein il program politik de sia regenza e de sia partida. Dallas elecciuns regionales alla Labour pers 1400 de ses mandats. Las medias britanniques discuren din debacle historic. La pausa de combatte in l'Iran pende mo ang wieder din fil. Quai ha dice il presidente del Stati Uniti Donald Trump davant las medias en la Chasalva a Washington. De nova maina el critica ferm la reaktion de Teheran sin sia proposta per una convegna de pace. E sei a stat up de bec entrare in la domanda de vart las armes atomares. Tenor rapports de medias all'Iran pretendi reparazions de guerra, la controlla absoluta sur la via de Hormuz e la fin de las sanctions. E per finire anche il sport, Balapè, in la penultima runda della Challenge League, a Arau Gudignaur, d'Eifer contro Vaduz, conduce Din, ed auch schia stuscia il club da Liechtenstein dell'en prim Platz della Tabella. Con quai è la decisione per la promozione diretta in la Super League spostata sin lauter venerdì. Intanto è si clair che Bellinzon ha gioca l'altra stagione Bicipli in la Challenge League. Il stessi Nais ha perso contro Ville con 2-4 e ne può uscire Bicipli evitare la relegazione.
0: La meteo.
1: L'avant mesi è anche grigio e bletch, il confine di Naife tra 8 e 1300 metri. Durante il dì si tira sì e diventa sulle lief. La temperatura maximale è tra 5 gradi in legno di nota e 12 gradi in la regione da Quera.
0: Vias e traffic.
1: Le vie sul spazio del Flüele del San Bernardino e in Serades per motivi di rezza. Couvertes de Naife e le vie sul spazio al Bzu, Bernina, Giulia, Lucmagn e Spleia.
3: Quai en stades les novitats.
0: Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
4: RTR. Planeta, far la valigia per ira la festa federale da musica. Vecchiam l'idare ad appigliare gli instrumenti.
5: Che sa c'è già pespert? E fa sa posizia tun se voglio il primo, ma co c'è quel tun? Giù l'idea.
4: Ves erda funzionar con pipacas provas, lietza sclarinza, ozendumang, per la unione musicale in giardina. Cantas provas dovran elz per la gronda festa a Vienna. Al microfone Sergio Guetsch, Joyce Bunde.
3: RTR. Dalla Damau alla Saira.

0: Schön. Forse vezzer via il countdown sen nossa pagina da internet financi la festa federale da musica a Vienna anceva dus days, dus auras, trentegna minutes, vancia cater secundas. Cunda che il da vancia dus me la musicantes e musicants e che la festa in da las pigrondas festas da musica del mond radont 550 societats da musica en dalla parteida exercitation si va da em da semeis minciatung e sung en po oter veil scupara orter la unione musicala en giadina. Letza fo giste neda treis proas avant c'era la festa. Erpil dirigent Reto Lehner elien experiment.
1: Claire, qued dai una sfida, però tere diri dimpim. Ides veramente se estes in una certa regolarità a intinguist caos de notas. Qui ci müde de 7 ottavals in 3 squats, 7 ottavals, 3 squats, 2 squats. Cum beres, stübge ma, co dirigis quis qui, oh? Tchak, tchak, tchak, tchak, tchak, tchak, tchak, tchak.
0: Dei, Reto Lehner, curacello via l'ampremeda, insomma, che las notas radont 70 musicantes e musicants da differentes societats en zuneides ad una formazione apposta per ira Vienna, con che il ci dat gistne da treis provas, sto il dirigent irsa preparar scibagnescu pusebal sen che las provas.
1: E malek per la prova. Malek. E tema nulla di questa intenzione, di questa intenzione positiva, cognerai, e pensi questo era per tutto, di questa formazione maggiore di tutto, di questa murezza fin schlimm.

0: Igl è la 7 a mesa con RTR Actual Informò. C'è ci data da nuovo so Urs Müller.
1: In Svizzera stanno persone sur 75 anni far mince 2 anni in examen de qualificazione per i Curnauto. Questo examen sei intanto manglose e bit standardisà, critice in studi per incumbenze dell'Uffizio Federale da Vias. Il scorso se ne date nel Centro Federale per Requerenze Sille in Memia Auts, qua scrive la Controlla Federale da Finanze senza il rapporto attuale. Il Segretariato Stadi per la Migrazione ha in agenzia strumenti adattati per controllare questi scorsi. Tra l'altro, autore dette né in base di date unificate né in controlling centrale, uscì la critica. Ed è la penultima runda della Challenge League a Aarau Gudignaur, d'Eifer contro Vaduz con 2 a 1 ed ha stuscato il club da Liechtenstein del prim platz della tabella. Con qua è la decisione per la promozione diretta in la Super League spostata sin lauter venerdì.
2: La meteo.
3: Presentata la Pro Senec Tutte, con sias attività regionali per seniores e seniors. Informazioni sin regiocurse.ch.
0: Il avant mazde è anche greis blec il confin da neife tranter 800 e 1300 meters durante il des a teir il ce e i vigne dec sulla lieif. Las temperaturas maximales entranter 5 graz enten l'anna giadegnota e 12 graz enten la regiun da Coira. Domang è lo dec sulla lieif che il terradont 17 graz a Coira.
2: Vias e traffic.
0: Senna l'autostrada a Treda, c'è il tunnel di San Bernardino, sarò in totes dus direzions che gli preveia da problems tecnics. Las veias del pas del Fluela e del San Bernardino en saradas per motivs da siertat, covertas da neif en las veias del pas Albzoura, Bernina, Gelgia, Lucmagn e Spleia. Vienna, Kels Days in Fevra da ESC, Kesha Seira, il prim match final.
4: Per Vienna è set che decorau in amazza, che si preparano semingron eveniment quest'anno.
0: Impressions da Vienna, anche avant la
2: soce. RTL, informativ e divertente.

0: En Salei Tozandumang era Adliswil, Turich, Rolf Allensbach. O faccio che il c'è schon gartagea da far el Lion Passonum, nada mancia guadagner il jackpot del Kikari 6. Rolf Allensbach s'allegra schon da deira comprareint.
1: Els fan, Eliada Gronda, schetti Wenz con 10 Pons a 10 Franken.
2: Quai graia. I minci cazzo Ralf ingia con Scheint su là, ha?
0: Yeah. Il nostro buon Rolf Allensbach ci allegra schon da dire a far commission anche il folk a Musterci zonter davanti gli un passo il Kikari King e quest'anno finiamo il terzo victor del Kikari 6 perché il cercianza oz senza ci nov piglia nos gi dalla domang vosotros savezze ir calz bons ci gudagnez calz en con garanzia sen vos conto calz tocian a vosotros s'annunzcir per giuir savez scuadegna con telefonar 0800 25 25 30 risponder a pretensions e schon oz gudanier schibler sbons scupusebel ci da vus otters les pruarda ancevere na nova avventura Kikari 6 0800 25 25 30 fages plageir.

0: per il mardè vancia la soc.
1: Il Kikerisis. Presentata folk. Vossa potia dal vic in la regiun.
0: Enza ci nof, proa e ci sclec, bundè ines danem zafalera.
2: Bien-gi, Sergio.
0: Ines, il è castem de lemda del Eurovision Song Contest, casta seira il prim mezz final. Canta davanti interessesse a vos che la show da musica.
2: Buscibia, io te che ciò ne è, vedi mi buscibia. Io sono piuttosto quella da lenta.
0: Aha. Grand Prix der Volksmusik da Bibotank.
2: Genau.
0: Ma tu tegna dati gli regurdencias di ESC, forse il furbats o...
2: Letz auch in stai.
0: Nicole. Abba. Da sei Steinbank.
2: Letz è bialas canzù.
0: Ines Darms, ci so, ci gudogna caston il ESC gudagnir sa vetzer vous e che il shonots i giuin pilzan prems bons.
2: Ne, bien.
0: Angela Hendry è l'arbitra.
3: Bien di.
2: Bien di, Angela.
0: Tegnani il Pollers perché la prima runda senza o la forma del de ves che gli anza senza da d'esser possible da dominar seis correctes.
2: Non sparei.
0: Ines Darms, qua è la prima runda che ci sei. An Pipacci curonta di sanceva il campionato mondiale da Balapè.
3: Correct.
0: La Svizzera o Fignanosa guadagna 3 già il Eurovision Song Contest.
3: Correct.
0: A Vienna dati il becengal la torta da Sacher ma bagner le sligiongias da Sacher.
3: Correct.
0: Il ESC è caston a Vienna antil Ernst Happel Stadion.
3: Felio.
0: Cici è nascita il 12 da maggio o l'anzagna Tor.
2: Yeah.
3: Correct.
0: La terra tudescia è l'Italia e c'è una fixa until final del Eurovision Song Contest.
2: Yeah.
3: Correct.
0: Gli om passò on ci blers visitaders fac viadi an China scu anc mai.
2: Yeah.
3: Correct.
0: Enten las top 5 dalla parada da hits attuala en 2 hits da Michael Jackson.
2: Yeah.
3: Correct.
0: Gli FC Barcelona è davanto da nuova manch campion spagnol da Balapè.
2: Yeah.
3: Correct.
0: La Sofia Freida è il Davos de del Sons da Glatsch.
2: Yeah.
3: Correct.
0: La Soncia da Glatsch, la Sofia Freida.
2: La Sofia. Yeah.
0: Che gli ammatunga una voce mal. Ines Davos.
2: Io credo che oggi bien.
3: I è buono mein stau perfetto. Also, a ci meno da mo in ci abbia stau scorretto. Il ESC è una Vienna, bide al Ernst Happel Stadion, mo ben alla Wiener Stadthalle. Tu ci hai stau korrekt, 9 punkti. Gratulazione.
0: 9 punti an la valetta da 90 francs. Sen schon sen a vos conto. Souverän, Ines Darms, an chata Gartageda. Domang, seconda runda.
2: Ja,
0: bien, prova. Ja, schon auf der Finger du mang bel de afalera.
3: Adieu.
1: Il Kikerisis. Presentata folk. Vossa potia dal vic in la regione.

0: Il è l'emda dalla più grande concorrenza da musica del mondo, il Eurovision Song Contest, che è a Vienna. Questa sera il primo match final, già il secondo match final, sonda il final. Le festività che la zona d'antant schon ancet. Romina Golzer, abitesce da Manevel da Vienna a Wienerwald, sia impressione da tot quel spettacolo ci vince spicia.
1: Ich kann schon in Sente, che le novità da unser Diener per spezi c'è, che viene reportau, c'è che grad' aktual, nur che per spezi mio fa di navr, da vi dei differenz punkt, nur che in sa mra, il Song Contest, die se, qua che altro mio kun, l'atmosfera, ius, ne, io va a titolsen duenca, qua in c'è, per vi niusa, che le out, so prepara, sin qua e abrie, naturalmente schon in grone, veniment, va viene, e se. E si dice, per Vienna è set che decorau in ammazza che si preparano sin in grone veniment quest'anno.
0: E Marcia Mincia Casen successe nel piazza della Giacobunella a Vienna, party a public viewing, la grande show da musica è in la Wiener Stadthalle. A Vienna marcia il countdown.
1: Oh, io vorrei sì, dappertutto vedono sia placati, non che sta scritto sì, grone bein Song Contest. E de qualche ora io svio, c'è che c'è una massa, io credo che quei vici del Song Contest, also si nominava Song Contest Village, credo che non nominava, e lo so, c'è un po' di in una massa, e sai, tutto c'è, also io c'è, de se preparano che si invia out.
0: Romina Golzer è oriunda dalla Surselva e maridata con un austriac, veiva in tiglia fratempan, vicinanza da Vienna, cantan avanti i liest e tema trelzan famiglia, surtotter keston a Vienna.
1: Ia, also, la famiglia di mio è piuttosto in direzione classica, aber mio un sette si è cantadur d'opera, da è scolas de cant, con cui marai nus dus schone jesti, commentai lo ed in le differente dus. Also, grad el sco scolas de cant, lo fei interessaus, c'è differente dus, con le dus funzionation, c'è keine buona tecnica, ed es hier, yes. Da
0: qui tai nos pittoglio in quella direzione, son contest. A scegliere loggia vigenza, da co anor, buon divertimento e buon ESC, Salez an Austria.

0: Las novitats da RTR.
1: In Svizzera ne valen bec da per tut las medemmes regles per als checks da seniors che volen ir cun auto. Quai muss in studi per incumbenze de l'Uffizi Federal da Vies. Arau el nov leader de la Challenge League, Bellinzone per contra ven relega. E Laura Levant Mesi plovi un aiviang, se sventer veni dezzo le lief. Quai ter 5 graz a Samorezen e 13 graz a Quira. Jeles Otsch, meu nom Urs Müller, BNG. Se signores e signor Svizzer ston mussar che als possin anche manigiar, succede questa testa qualificazione a moda manglusa, a in num e in off rapport. Is autors de quel pretenden regle standardisades, che duain valair per todils chantuns.
2: Ozzel diver jeschen les examinationsfeg, schivapresch clari, sche persoene sursi attonte chunons, ni persoene scen disturbis cognitivs schoemblida, sanno ni cun auto. Tutte no Cantun, Region Linguistica, Nils Experts in Volvai, seggi quei different, constatesch il rapport fatz per Uffizi Federal de Voias Astra. Per migliorare la situazione proponen els Experts in test standardisau, accompagnaus de persones del fatz. Alla scolazione delle persones che fanno els Examens duai essemi da. Als Experts kusseien, de creas in base de las propostes in a strategia nazionala. Alexi Beseglia, Redaktion Quera.
1: Ils costa sena data els Centers Federals per Recurrenz d'Asil en memia auts, quae scrive la Controlla Federale de Finanzas en ses ultim rapport. Il Secretariat de Stadi per la Migration nae energins instruments adatats per controllar ils costa sena dat. Trant rauten adetje ni in a base de datas unificada ni in controlling central, uscia la critica. En plif is sta possibel da spargnar sulettamein il 2023 1,5 milions francs cun in autra franchisa. Il Secretariat de Stadi per la Migration a reagis in la critica, in saia introduzi mesires per optimare il controlling e gia fac in nov model da sicuranza. Tutti i passeggeri della crociera Hondius han podi abbandonare l'insula da Tenerifa. Là il bastiment sin il qual il hantavirus cursescia arriva la domenica. De curza è l'ultima avion con passeggeri sa centa ad Eindhoven e nel Pajais Bas, rapporta medias locales. Uscia sa in redont 120 persone venides evacuades, quai sot mesires de sicurezza rigurusas. A bord sa in ostan redont 20 commembers dell'equipa. Els giaen con il bastiment a Rotterdam. La crociera doaia arrivar là la fin demna e sil suo intervenir disinfectada. Iersaira an las autoritas spagnolas annuncia che erin passagier spagnol sai veni testa positiv sin il hantavirus. Tentant naia elna gin symptoms. En tot en morts trais passagiers de la Hondius. Sönter la schleppe della partita Labour delle elezioni comunali, s'augmenta il squitch sin il Premierminister della Grande Britannia, Keir Starmer. Entant pretenden passa 70 dals redund 400 deputats de sia acne partita la demission. Tenor in rapport da BBC a erla Ministra dell'Intern, Shabana Mahmood, messa core Starmer quel doa es retrar de ses post. Iera Starmer ang declara quel ne vegna bicis retrar. En staglia al Premierminister annunzia da mi da radical mein il program politik de sia regenza e de sia partida. Das elezions regionales alla Labour pers 1400 de ses mandats. Las medias britanniques discuren din debacle historic. La pausa de combatte in l'Iran pende mo ang vide din fil. Quai ha dice il Presidente del Stadis Uniz Donald Trump davant las medias en la Chasalva Washington. De nova main a el critica ferm la reaktion de Teheran sin sia proposta per in convegne de Pasch. Isa è sta citat tup de bitch entrar in la domande da vart les armes a Tomares. Tenor rapports de medias all'Iran pretendi reparazions de guerra, la controlla absoluta sur la via de Hormuz e la fin de las sanctions. Dank del sport, Balapè en la penultima runda della Challenge League a Aarau-Gudignaur d'Eifer contra Vaduz conduse din. E da Schuscha il club da Liechtenstein dell'en prim Platz della tabella. Con quai è la decisione per la promozione diretta en la Super League spustata sin lauter venerdì. Intanto è già chiaro che Bellinzone ha giocato l'altro stadion Bicipli in la Challenge League. Il stessi Nice ha perso contro Ville con 2-4 e ne può uscire Bicipli evitare la relegazione.
0: La meteo.
1: L'avant mesi è anche gris e blec il confine di Naife tra 800 e 1300 metri. Durante il dì si tira sì di vendezzo le gif. La temperatura maximale è tra 5 gradi in legno di nota e 13 gradi in la regione da Quera.
0: Vias e traffic.
1: Sin l'autostrada 13 e il tunnel del San Bernardino può speciarabel senza restrizioni quai sventer problemi tecnici. Le vie sul spazio del Flüele del San Bernardino è inserrate per motivi di sicurezza. I coperti di Naif e le vie sul spazio al Bzu, Bernina, Giulia, Lucmagn e Spleia.
3: Qui in stades le novità.
0: Ulteriore informazioni chatai sin rtr.ch.
4: RTR accompagna vos autres Ilia Mardè, ci Zaragorda Ank. Lordi, Hard Rock Hallelujah, on Gudania per la Finlanda, Ilia ES, Ilia Dumela a 6, Ank Vanchons Pitart in Zaragorda. Fagianza ir nous, al microfone Sergio Guetsch, Joachim Bunde.
0: RTR, dalla Damaun alla Saira.

0: Musica italiana funziona a degna? Sean Umberto Tozzi.
1: RTR, quai è il sempervert del dì?
0: I saron Kelz, Treis, Bustaps, il spi prominenz che stemda ant il mondo da musica. ESC, Eurovision Song Contest. Pi votank, pi fegn, pi genuin, pi simple, senza gronz, schnick schnacks, che gli è allo eneda zamidoil, pi tart. Curaci la band della Finlanda Lordi, o messa novs accents agli ESC, avant van chons, bec ex nom per veia da lour musica, ma bagna per veia da lour outfits, costumes specials, maschras da monsters. An Grecia è sto gli esse il 2006 e che gli scigliunc ci gruppas cristianas on protestò e titolò els scu satanists che la controversa odantant pitost anc sustinia quel hype anturn Lordi. Per la Finlanda è che gli stada fina noz la suletta victoria agli ESC per la concorrenza da musica e che il madema moment sto in segno ci ho demusò ci talas presentazioni scucella da Lordi pon aver successo.

0: RTR sustegna musica indigena Sina. Santia Kel, mardè il alla socia mesa, novitats con Urs Müller.
1: In Svizzera stanno persone su 75 anni a fare mince 2 anni in esamen di qualificazione per ir con auto. Questo esamen sei tanto manglus e bit standardizzato, criticesse in studi per incumbenza dell'Uffizi Federale de Vias. Il costo sono dati nel Centro Federale per Recurrenza d'Asil e Mimia Auts, come scrive la Controlla Federale da Finanza senza l'ultimo rapporto. Il Segretariato Stati per la Migrazione ha in agenzia strumenti adattati per controllare il costo. Tranta l'autore non ha detto né in base da dati unificata né in controlling centrale, uscì la critica. Ed è la penultima runda della Challenge League a Aarau Grignaur d'Eifer contro Vaduz con 2-1 ed a stusciare il club da Liechtenstein del prim platz della tabella. Con quai è la decisione per la promozione diretta nella Super League spostata sin lauter venerdì.
2: La meteo.
3: Presentata la Pro Senec Tutte, con sias activitats regionales per seniores e seniors. Informazioni sin regiocurse.ch.
0: Il avant mazde è anche greisce blecce il confine da neifa tra 800 e 1300 meters. Durante il de zater il ce e i vigna dec sulla leif, le temperature maximale sono 35 grazie in la nagia de gnota e 12 grazie in la regione da coira. Duman è lo dec sulla leif che il terradont 17 grazie a coira.
2: Vias e traffic.
0: Las veias del pas del Flüela e del San Bernardino en serades per motivs de siertat, cobertes de neif en las veias del pas Alpsoura, Bernina, Gelgia, Lucmany e Spleia. Il mardè in compagnia da RTR anche in tancala mesoura.
4: Vien a bea tradizions che venien mantenides. È tipico per me Vienna, della cultura culinarica.
0: I discorini anche da cultura culinarica a Vienna è ciò che è il lio ospitante di Liesse, dus cose sponne, simple mangi, becce mangiere a Vienna, il Würstelstand e la cia da caffè, da lunga per RTR.

Schonos agosto dallas vacanzas de stada in Italia de Colors. Grazie a JJ e il ESC che sto a Vienna. Questa sera gli prima mezzo finale, la Svizzera vigna lo Giv Javet Londer, il final sonda. Vienna è già eran conosciente per la cultura da jazz da caffè, tot che ho ancetti il 17 aval centaner, il marcea principale dall'Austria, quinta oz anche da quel da Dumela jazz da caffè, quels locals a Vienna en davantos populars sigli antir mont, am purmetan anche oz en flair special, en ina instituzion, sci bagn per indigens, scu per turists, en lides antupar, per sa baratar, per liger gazeta e per l'uvrar, degli student finant il pensionò, tots s'antopen a intanena ciada caffè. Tipic er ils cameriers an vistia neir cun ciameja alva, ci servan allo gugent il wiener melange, il kleiner brauner u il verlängerter. In a visita a intanena ciada caffè e galdeir cal flair da Vienna, stu es prest eser, scianzè sen visita a intanena capitala dall'Austria. C'è ci po erbec mancera Vienna en ils stanz de Lionges. Er kelts in tant tradizion tocen simplemanch der Vienna, discurinza er anche surt Londer an pacas minutes. Baby.

0: las novitats dal RTR.
1: L'autronna crescen las premies de las cassas de Malsauns, bic plus si ferms quas de vos ons, quae stim al main comparis. Ed a Nizza dat in seatem cumpliras un frendes, l'attentader suponi e anc en fugia. Quae indus las temas oce las nov, al microfon Urs Müller. Bien gi. Las premies de las cassas de Malsauns augmenten l'autron. Quai dentant bitchuschi fermschuels de vosons. In media augmentien las premies lauteron per 3,7%, quai stim almain il servetsch da cumperliazion comparis. L'oncurrenten las premies de las cassas de Malsauns crescides per 4,4% e l'on avant per 6%. A Nizza, in Francia, dal sit, in duas persunas in ihres mazzades drin se a tem. Sis ulteriores persunas sein vinides blessades per part greva main, quae a conicia la polizia franzosa. Il delict sei a capita ier so enter mesdis in una plaza bain frequentada in el centro della citat. Probablemein det in connex con la scena da drogas in quest quartier, adic il procuratur public responsabel. Dreis de las persunas blessades haien numnada mainche stis anteriurs en connex con el traffic de drogas. Las duas persunas mazzades tentant bec. Il delinquent supponi saia anche en fugia. En el Stadi Federativ d'Alabama dacen il circuls electorals in ir definits de nov, uscia che ils republicans han probablemein in avantage de las elecciuns latun, quai ha instrada il Tribunal Suprem. Konkret war per schliar in circul electoral en el qual surtut persunas afroamericanas viven. Quelles voteschen tendenzial mein plitosch per les Demokrats. Medias americanas quinten kils republicans gudognen con quai vitiers in setze la chombra dals representants. Alabama in dals Blierstadis federativs gewollen midar lur circuls electorals en vist als midterms. Tant Republikans square Demokrats emproven uschia davairin avantage. In usser Steingist an Stadis Nitz il Stadi Federativ da Texas a porta plant contra il servetschte Streaming Netflix. La Procura Publica renfaccia al Konzern de far dependent intenzionada meins es utilisaders. La Plattforma rimia er illegamendates privates da minorens e vendia vinavant quelles. Ein num en l'acta d'accusazion.
0: La Meteo.
1: Lavant mesi es anche gris e bletsch il confin de neife tranter 8,13 meters. Durante il dis tiri si e di vindezz sulle lief. La temperatura maximala è tranter 5 gradi in legno di nota e 12 gradi in la regione da Quira.
0: Vias e traffic.
1: Las vias als pass del flüele del San Bernardino e in serades per motivs de sicurezza. Couvertes de neif en les vies als pass al Bzu, Bernina, Giulia, Lucman e Spleia.
2: Quai en stades les novitats.
0: Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
3: Dei nomer dus, da lenda di ESC a Vienna, da festivar, dati gli erenza c'è per voi altres ci vezzi il zonze, enza ci, poi ranca s'allegrar da suruagneira regalò il cupegna da RTR. Fagianza da lunga, agli microfone Sergio Guetsch, Giovation Bundé, Belmarde.
0: RTR.
2: Credibile e simpatico.

0: Schada matcha durant ci per blers egli a mardesch co otters egli per otters en de special giavijagn tot bung piglion nof da veta RTR gratulescia a partir dallas doda jamesa
1: La Cuppina presentado il bogn engiadin a scuol il bogn con aua minerala bognengiadin.ch
0: Sì, conoscenza ci ci ho il zonz, savezza gugent, telefonar parella o parel, lanza ir schon pront da termetter il cupegn da RTR. 0800 20 25 30, enza ci po i roz, zalegrar 0800 20 25 30, insieme facenza gugent, la sorpresa pil zonz e termetagn il cupegn da RTR.

0: Edat adeis ils quals in samlei da mai vala per anniversaris. Bundè allegra Rosina Picciavalciava.
1: Bundì.
0: A ci lessas gratular.
1: Io gratulés a tinet ci a oz un an e til gevus tot il bun i bler curagi e plajair cun cos dice cun provaror les robas.
0: Ella schon a fleis avet l'onder da provaror differentes robas tinet.
1: Ah, sì. Es autos quais la più bella roba.
0: Rosina, hai ricordato anche avante non? Il de avante non?
1: Sì, sì, idea di mettere tensione qui, perché ci dovresti planizzare un tal Cesar e non sapeva che ci dà. E loro durante la vamassi si rivela la fotografia del quarto.
0: E tot è i bagni?
1: Sì, desi tutti i bagni. È un il papà e la mamma ogni due in perdizio insieme al pop all'ospedale.
0: E ebba ti net piccio oz gli anniversari da de nonna per la famiglia piccio da rogli oz festa e party e turta e tot che il citoccia vetirs era per festivar quel amprem anniversari da Tinet Pitch, ter matanier da nossa vart, il cupegn d'anniversari ci el puderò ir galdeir allora pitart, eran vos nom Rosina.
1: Va bene, grazie Pitch.
0: Tot bun, bella festa d'anniversari, salets a Valciava.
1: Grazie, diamo un bel dì.
2: La cupina.
3: Presentato il bogno engiadina a scuola. Il bogno con acqua minerale. Bognengiadina.ch

0: Inter RTR las empremas ouras da radio da quel mardè ener schon passades. Ozan domanga tranter otter discuria da tipic Vienna.
1: Vienna a bea traditions che vengan mantenides. È tipisch per me Vienna. La cultura culinarica.
0: La cultura culinarica. Chas da caffè, Würstelstand, Prater, eren classiker la spanische Hofreitschule da lunga surpeglia Angela Hendry. Er schon stada in Eda a Vienna?
2: Je, von bei uns schon.
0: Ja, ma sie ein Miller?
2: Ah, wie keine Architektura. Ihr in Tag freit, aber schon kusche, je. Yeah.
0: Sto esserci Angela o era se la scia gustar la Sachertorte?
2: Letzte definitiv. Tu qua c'è con cioccolato e bien.
0: Vos autres, ci isces forse anche mai stos a Vienna i renda a mince casa in galda consigliere che bellezza marcea, ma c'è stata ter te, oz anche tutta seglia programmi supona ESC sarò era anche ter te tema.
2: Klar, nus mir ein Otz, kun qua c'è l'imprimi et final, c'è enels favorits. Allu, mir ein use, dati forse in recept secret co in seves gudenie qua ESC.
0: Tot quel è Blair Otter, Pitart, ter Angela Hendry, al microfono è Sergio Guetsch, Joation Bell, Mardè.

0: Creedence Clearwater Revival, Have You Ever Seen the Rain? Die Oz Vetzins Kraju. Pleivia, ne la naif. Cun qua c'è il jackpot del Cicciausas? Venius svidaus la domenica, vai nus anciet eir in giuc reschneif. Vus vais un provau con quelles propostas co?
1: Eu dici laua.
2: Mia proposta ai il arch.
3: Eu dici l'el feuc.
0: Quelles en totes sacentades se non se liesce ci vus un flais in rtr.ch lo dati del reminent e els cavazzins actuals en cas ci vus lais scha s'inspira ot spia. Runde dus del cecciausas nus giugain per 20 francs a quai fdainus ein circa 7 minutes.

0: Sco glatsch de Siat, el top pop romansch numero 4 del 2018, pina canzun tjo e schon 20 ans. I è precis in quarta vaun las deisch. Nus giugain!
1: Che chauses!
0: Io ha detto oz ronde dus i des de gugne pia in bonde compra alla valur de 20 francs. A con qua c'è il zena un fecch frescz di zai le urelles.
2: La ciausa ha una montata simbolica. La ciausa dati in differenti colors. La ciausa è svanaivla.
0: Chi ogni idea che non usa un curin, 0800 20 21 30 se vus lais un provavies clic 0800 20 21 30. La ciausa è una montata simbolica, la ciausa date in differenti colors e la ciausa è svanaivla. Che se ves questo? Ci sono ancora i notti per la seconda edda. Non lo cien, ven, venti, cun, trenta. Se vus leisem prova al clic. Rin stop di nessere per studius du qua cinz di. Sco qua c'è la Victoria Suzanne Guec. Oggi la domenica è la terciava. Vedi c'è la Gudogna dolu tutina Gudogna 40 francs. Pia ugdiai. RTR L'Angela. Chi è co al telefono?
3: Allegra, si il getter di San Nicolà.
0: Allegra.
3: Liva, gratulare a te, maestra.
0: Oh, non sei sentito.
3: Ah, non ho fatto mai.
0: Non sei sentito che ciausas.
3: Ah,
0: beh. Non lo so. Se vuoi gli è celu le 12.30.
3: Ah. Allora non ti sbaglio.
0: Non è un problema. Prendi un fece e buttiamo incontro il telefono e svani in massa plaza. Laisa, per forza, tu ti non è che non si vesse non curì.
3: Buon, grazie.
0: Addio.
3: Arrivai.
0: Vai, useo mai giù. Vuoi fare gratulazioni al ciao. Io provo ogni niente. La ciausa è una montata simbolica, la ciausa date in differenti colors, la ciausa è svanaivla. Ci si vede qua essere o se ci in tip, se ci in ispirazione. Però, sbagliare ad essere la casa. Ma? Osa forza. RTR L'Angela, ci è qua il telefono?
4: Buon dì, qui già niente parli scuola.
0: Bien dì.
4: E la pensavi delle sbancanotes.
0: Le sbancanotes.
4: Ah, mm-hmm.
0: Grazie di un maun, vai se ciao qua se vessi esser.
4: Ed è per me che spazio mi sniene mai, ma qua potete esser.
0: Mm-hmm. Le sbancanotes. Ah, va se mi riesce. Fede bugiani in auto, ed in bide.
4: Arriva,
0: addio.
4: Grazie.
0: Le sbancanotte sai, vedi ci vendi con la seconda proposta. RTR L'Angela, c'è qua al telefono?
5: C'è Nicola Petra.
0: Vien di.
5: Io provo il cui arch.
0: Il arch?
5: Yeah.
0: Allora, l'arch sono Martin.
5: Cinture.
0: Ora se la dato della lingua, io mi leggo ce la levi di Arch Son Martin. Mi lascio l'eco.
6: Bindi, che è questo nuovo dall'ombrano.
0: Bindi.
6: Io provo con la candela.
0: La candela. Una montata simbolica, date in differenti colors, a predici in slai arder, per fece ce la svanescia. La candela. Ah, va, è se mi agliesta, sto mal.
6: Ok.
0: Vedeni in auto, rieda. Sì, migliore.
6: Adio.
0: So, oggi è in Ligre Duke. Mo, sper per di, ebbi delle sbancnote, ebbi delle arci, soi Martin, ed ebbi delle candaila, due chance Weisown. RTR L'Angela, ti è qua al telefono? Weisown. Oi, oi, cosa il radio mi ha dato? Weisown. Nah, mirai, non sco. RTR L'Angela. Bindi.
7: Angela, bindi, qua è Marlin, su Ligre di Santa Maria.
0: Vostra proposta?
7: Also, ich prof, gute, fürs Artificials, gute Primse Wurst, gute Wansü, und totes Kulurs, Hey, queste racchette sono queste che fanno queste belle stelle, si da qua.
0: Fiux artificials, fegi bi Ai. De mira, dentaun ebje ex num si bien pel ambient, vus qui tais fan de fiux artificials ne bide si?
7: Na. Also, ma bes, è ciut lienta, ma fan ma bes, na.
0: Ne vece. Ple buge in beja.
7: Na, buge in da.
0: El fiux artificial, ebje qua ci sono curine. Grazie per la proposta, in bide.
7: Grazie, Adela, rivai.
0: Adian. Allora, mi rai nu zaun sco de vos. Chi vende me culo ciunavla de vos a proposta?
8: Buon di.
0: Bien di.
8: E ne pensa in più sul flors?
0: In match flors.
8: Ma si può essere, no?
0: Vai survenu flors de quelt. Giovanni
8: sceis.
0: El match... El match...
8: Il match faus.
0: Deplorable mein ebbi de qua ci nos ancorin.
8: Dullia.
0: Na, okay. In bide. Adio. Proprio in Liger, Duc. Sentic caotic, oz, io sperdo in taun tutina. Ci vuoi sedi sveni, siantar, mi è un proposto, svai la fin finale tutina survenu, siantar, spetie, dici, Nadina, drecce stada, vus vizisluz, ca vecins ne las propostas codina sin rtr.ch, quai monta, demaun, diugainus per 30 francs.
1: Tchau, tchau, tchau.

0: las novitats dal RTR.
1: In Svizzer va il dumber de beins purils vin avant en avos. Actualmente dati an credunt vegn 43 mili menages. E l'auter onna creschen las premies e las cases de malsauns bic pliu schiff ferm schuels de vosons, quai stimma almain comparis. Quai indus las temes otze las diesch, al microfon Urs Müller. Bienji. In Svizzera dati ad inna pli paux beins purils. L'on passas el dumber de menaggi sa reduzi per burmein 2% sin redunt 46.300, quai ha comunicat l'Uffici Federal de Statistica. Per la prima giada da pi 15 giorni sa er il dumber de menaggi de bio sa reduzi. Il dumber de pur sa es reduzi per 546.000. Sa comentas sa identant il dumber de dunnes che meinen in bein puril. Las premies de las cases de malsauns augmenten lauteron, quai dentan bitiu schiff ferm schuels de vosons. En medias augmenten las premies lauteron per 3,7%, quai stimma il servetsch de comparaziun comparis. L'oncurrent en las premies de las cases de malsauns crescides per 4,4% e l'on avant per 6%. L'Union Europea vuol produzire de pli medicaments importants in l'Europa. A quai ensa convenit ils representants dal Parlament d'Europa e dal Statis Comembers. La finemira sei da far fronte alla mancanza de medicaments e da reduzire la dependenza de Statis Terz. Concret già è per antibiotica, insulin, vaccins e medicaments contra malsognas croniques. L'UE veglia tranter auter sustenere projekts per novs lieus de produzione en taifer l'Europa. La Guardia de Costa ha setas in imbastiment de salvament davant la costa dalla Libia, quai ha comunicia la possessura dal bastiment l'Organizzazione de Salvament Tudestia, Sea-Watch. A bord sein stades 90 migrants e 30 comembers dell'equipa. Sche persunnes en vinides blessades n'ang becien conoscent. Il Ministeri dall'Exterior a Berlin ha confermat l'incident ed ha pretendi schlerimment dalla Libia. La polizia tudescia investigescia us en ciausa.
0: La meteo.
1: Davant mesies e anche grige e bletsch il confin de Naife tranter 800 e 1300 meters. Durant il dies attiri si e divende sulle gif. La temperatura maximale tranter 5 grads en l'Engi di Nota e 13 grads en la region de Quera.
0: Vias e traffic.
1: Las vias al spas del Flüele del San Bernardino en serades per motivs de sicurezza. Couvertes de neif en las vias al spas al Bzu, Bernina, Giulia, Lucmagn e Spleia. E con neif es i erde quintars in la via tranter Curvalda e Lai.
2: Quai en stades las novitats.
0: Ulteriores informaziuns chatais sin rtr.ch.
2: RTR. Mes di, mes radio.
3: Lungatges, quels viven, se sviluppeschen, lines influenzade d'autres lungatges, se transformeschen. Usche anflins a lungatge remonsch di antre auter germanissems, a lungatge juven, letzet son influenzaus de l'engles. Dentaune als lungatges latins schul remonsch, on giu influenza sen in lungatge bie plegron, al tudescht, surtot al tudescht svizzer. De quo per ci exact, schlerinus cun nossa linguista, quai las deisch ad in quart. Al microfono accompagna vos Vinavaun L'Angela Hendri, fo plajait vos tot lais RTR.

0: Vus tot laiser terl mar dislas. Deja din quart, tiams de prender sut la marella nies lungac.
1: RTL presenta las linguarias.
0: Alles linguarias de dots mirainus sin formas diminutivas, pietalas, che fan venitze cei plepin. Tirme al studio nostra linguista Marietta Catomas, benvini.
2: Vindi, Angela.
0: Marietta, quai etta è in diminutiv, vedi?
2: Exact, mio nome contiene è in forma diminutiva, ma oggi mi rendo sbo se il diminutiv tipico mein romanche, poi esco etta Marietta, ni in Berlin, ma ben se la forma diminutiva esco in Kerli, Krefli, Hisli, Libli, Stebli.
0: Also Kerli e Krefli, drovi o estedi, ves usaber bitte un canuscio quai li alla fin del spleiz sco diminutiv.
2: Na, in romanche quei li ebbo in suffix diminutiv per propi, ma il spleit scottals contiene una forma diminutiva che deriva del tudest schweizer. Ed il sur Silvan ha sorpreso quel spleit in tirs ed in trez.
0: Certins de quel spleit, che te has dit, en canosce zwar, drovi den taun strusch.
2: Die Plätschko Kerli, Hisli, Libi e Stäbli, einen Presto alte Welt, es geht in Gis, la Generation Pliufne drove tendenziell mein Plie pli Paugels, il Hisli, poi a Toilette, del Todest Schweizer Hüsli, il Kerli, poi a Stroli, del Todest Schweizer Kerli, il Libli, nil Lipli, poi a Lismar, de manche Kurten, i T-Shirt, del Todest Schweizer Libli, ad il Stäbli, en casa sveglia so Silvana, so quelle Kom,

0: Castel.
1: Ins DJ magari c'è quels diminutivs vegen de fatz c'è culla mentalitat, ne culla cultura svizzera, c'è las svizzeres, ad las svizzers seggen modest, se fecen per vide quai, tot un pau plepin c'è qua c'è propi.
0: Gie, yeah, nicins aude c'è valeo che quai agi de fa, cu fac che las svizzeres oggi si pince. Mo, quellas argumentazions tenien bo pic. Ins stodie buito con giuturic, per concetà che date plide tirliot coi bo la modest dade in persona, qualche partocca la grandezza e in Russia trovo in spara bia diminutivs, poi ni la modesta dat ni la grandezza della Svizzera san poi essere la regione per quella predilezione per formas diminutivs.
1: A cosa vesti in slu declara quai?
0: La suletta explicazione plausibile de cocchins trova il sit del territorio linguistico tudesch de pli diminutivs che il nord o la viginanza col slungaiz neolatins.
1: Pia, col romans, col franzos, col italian.
0: Exact. Els lungaiz germans veven orion de bain struus diminutivs. Le funcionation els an oz botutine bain schuels lungaiz romans. En romans, seins, per exempel, fas senza problems d'ina station, ina stationetta, ma en tudest, de standard, tutune coi bu propi bain, der Bahnhof, das Bahnhöfchen.
1: Das Bahnhöfchen, tunen pau de lungaiz de pups.
0: Ne, coi oi, schoi. Il y a poi pusseuvel, ed è probabile, Kins a surpreu els dialects del tudesch del sit, la moda dels lungaiz neolatins virgins de forma diminutivs. A quoi es abidiau el de curs del temps medieval.
1: O scetch els tudesch svizzer son l'en prim surpreu de nus les formas diminutivas.
0: Yeah, mo ca nus vanus venta puspoi surpreu in per pleitze diminutivs de dels. Se capesce, bo tot els pleitze diminutivs ca nus vanus surpreu en prest vels, il gipfelin, il cüpli, ein per exempel ein prests inadin plinovs a fet currents de tals diminutivs sin li. Klar, ida d'alternatives romances, cornet, stortin, ni migiel prosecco.
1: Den taun, also in migiel prosecco, wo bide del tot si tjunj zule liungasco al küpli. Den taun interessant, ko lungac sin francesin in lauter a copleitze formas von lu, de din lungac a lauter vi a no den soma. Grazie Marietta, a nus essen schon spanegiai, ci te portas la proxima de nus.

0: one feather to stow. Baby, don't leave me alone.
1: Veronica Fusaro con Alice, quai la canzun della che rappresenta la Svizzera, nus vain de tenai als podlischs al miez final de Djevia. Ados mirainus, che cin sves fa oz.
2: Il Gelender.
1: La giuru, la giuventecna romancia anvida ad ina samtupada cuma daivla ad ina sera ramoncia. Ina tocca duas erdes per semester vegnen vidau per stada compagnia rasda ramonc a semplemain vai imbientiams. Anvidada vien bigiamo la giuventecna sco Lucas Kirchen al president de la giuru o tre diul de nus.
3: Urjunta main, studiere qua in jura da diversi studenti romani che organizzavano semplicemente, ma qua non è naturalmente esclusivo per studenti. Qua poi insomma mi inizio di scuola romani dell'età, poi veramente inizio, ad esempio, qua libero.
1: Pies, vos vais gosto de Santupá com personas romanches de Olabassa. La Santupá de questa sera la sisa miasa la bar Irchel a Turic, la prima ronda surprende la Giuru. Alu vai uan in preavis per demaun masiamna ad Ardez vin envidau din caferamonch las nuva miasa a la chiesa comunala.
2: Il Calender.
4: A dream as a street.

0: RTR Impuls.
1: Questa è Dinus Impuls de Romedia Arquint de Cappella, el o schedzur de las chiesas engedineses, ad tot qua che sau de vitir, tir quellas chiesas viglias, scotze chi, che mira odel balcun tort.
2: Dera il vamporta, piuttost la domena dels omens, il balcun tort is il lö predilet de las duanas, de las nonas. In una de las più bellas poesias, an zweina Peter Lanzel, ein in Stüve, i desün tjat, di de wurst, ora per far col fein, la mamma duanna besuletta pro il balcun, caura, sin via tribulezze e fracas, quaint il monoton, tic-tac, dall'ura, contra il zweiders del balcun cloccant, un pers tavan sciusura. La mamma duanna stangla e col smans in cruscia tut cum già del mond. Es pronta per posar ora per aduna. C'è il balcon tort ans muossa da ciò la nuna. Ella es mo interessata per quei ci capita da dors in plazza. Duna clergia fa al civa. Dua naita s'intrategna con ella. Intant c'è giun frottiglia passa spera via senza da plet. Tipic, aduna a starta signora e massa bella per as da gio con nus. E là passa il serravarenda. E divent tot quiet che vi il probül. Las duannas fan la reverida con un salut da mill da vespras. Il balcon tort es tot, gazzetta, radio, television, il lö del post, dal far in guatta, dal nostro air far in guatta, das lasciar manare mons eterns e lontans, semis da quai ci s'ha fat e da quai ci s'ves cugent fat.
0: Impulse.

0: Las novitats da RTR.
1: Da pli rendite, da pli chains ins da buns da Vegliadecna. Las cassas da pensione in Svizzera sono contentes con l'an passà. Il in Svizzera val d'umber da bains purils in vinavante na vos. Actualmein dati anche d'ont 43 milli managis. Qua in dus las temas, ozza las indisch, al microfon e Urs Müller. Piengi. Las cassas de pensiun pon guardare na vos in onda di gestiun positiv. En media in elles realisa una rendita totale de passa 7% in lur investiziuns de facultat. En consequenza se er il grad de garanzia sa augmenta in media sin bun 7%, ein num en in a comunicazion. Profita de quest resultat ein erles persunnes assicurades cun activitat de gudogn. In media ein erles survigni in chains de passa 4% sin lur de bun da Vegliadecna. La sicuranza militare ha registrato l'an passato pli casca anche il 2024. Il numero dels casca è aumentato per passa 3% sin bun cun cantin milli. Quai a comunicare la suva che meine la sicuranza militare. Passa 100% dels cas nov sein stats malsognes. La sicuranza militare dati da piccien 25 ons. Ella assicuresce tutti i commembers dell'armada e della protezione civile contro malsognes ed accidents. Ella è in Rom indipendente dal sistema d'assicuranza sociale in Svizzera. In Svizzera dati adin pli paucs beins purils. L'an passà sa il dumber de managis sa reduzi per bonuen 2% sin redund 46 miliatraicient, quai a comunicia l'Uffizi Federal de Statistica. Per la prima giada da pi 15 ons sa ja il dumber de managis de bio sa reduzi. Il medem temp detti de main purs. Il dumber de purs sa es reduzi sin bonuen 146 mili. S'augmenta sei rentant il dumber de dunnes che magna in bain puril. In us mit einer letzter Jur svent la fin de la pausa de combat trant la Russia e l'Ucraina di scuoren ome duas warts puspet attaches vizendaivles. Iai da massives attaches con drones in la capitale Kiev e sin ulteriores citats, quai han comunicat las autoritats ucranaises. La Russia annuncia attaches ucranaises. Trant las partidas de conflict, ai ordavant da una pausa de combat de 3 dies. Quella è pare venida risguardada per gronda part.
0: La meteo.
1: Levant mesdì esi anche grigie blecci il confin da naife trant 800 e 1300 meters. Durant il dies tiri si e di vendezzo le lief. La temperatura maximale è trant 5 gradi in legno di nota e 13 gradi in la regione da Quera.
0: Vias e traffic.
1: Las vias al pass del Flüele e del San Bernardino in serades per motivs de sicurezza. Couvertes de neif en las vias al pass al Bzu, Bernina, Lucmagne e Spleia.
2: Quai en stades las novitats.
0: Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
3: Avaunons veva Joseph Maria Bonma, un più d'un conoscer el adina sentupada a Roma, in pader a cardinal dell'Orden Augustin, da pi inon se quai cardinal papa. Inon se anter l'inaugurazione de papa Leo al Squitordis o agli uest de Quera Joseph Maria Bonma respect per siu agi sco ambassador della paix.
4: Nicht nur ein Botschafter des Friedens, sondern einer der deutlich, klar, direkt uns beibringt, Nein zum Krieg, Ja zum Frieden.
3: Oche Joseph Maria Bonma, seanter inon pontificat de Papa Leo. A quai è temet nus alla proxima miasura, bici vustat lais, io son l'Angela Hendry.

0: cor.
1: E a staulas indige miasa, a nus lainus a savai de Durs Müller, tia ci dat de neif.
2: Las cassas de pensiun pon guardare na vos in onda gestiun positiv. En media en ellas realisa una rendita totale de passa 7% in lur investiziuns de facultat. En conseguenza se era il grata garanzia se augmenta in media sin bun 7% ai num in una comunicazione. L'Union Europea che vuol producir de pli medicaments importants in l'Europa. A quai ens a convignizi els representants del Parlament d'Europa e del Stadis Comembers. La fine mira sta da far fronte alla mancanza de medicaments e da reducir la dependenza da Stadis Terz. E la squadra de Ski Cross Svizzera survegni nov chef trainer Stefan Aplanalp succede ad Enrico Fetsch, quai a comunicà svi ski. Aplanalp ha grande experiencia sco trainer sco ultim al Bernais trainale Skiunzes de Speed Svizzeres.
1: Grazie, Urs.
3: La meteo.
4: Presentata la Prosenec Tutte, con sias activitats regionales per seniores e seniors. Informazions in regiocurse.ch.
1: Durant il centrimez d'essa tilisse, a didat fasa sulle livas pli lungas. La temperatura maximale è di anta 1 graz all'endia di nauta, a 13 alla regiun de Quera. Damaun zai lus vents sulle liv, quai tira d'un 17 graz a Quera.
3: Vias e traffic.
1: Las vias del Pass del Flüela e del San Bernardino en serradas per motivs de segirtat, covretges cu naif zen las vias del Pass al Bzu, Bernina, Lucmagne e Spliga.

0: Gioia Marlene, next to you. Sondas è la grande fiesta al final del ESC, il Eurovision Song Contest, la si attontava l'edizione quella da Vienna. Questa sera, a 10 sera, sen els miez finals, 10 sailu de tenails polish della svizzera Veronica Fusaro con sia canzun Alice. Avant il gumpat del ESC Volibre, sai adina interessant de mirar chi ce va la sco favorit. Differenz biros de scumessa on proven de predi chi c'ho la migliore chance de godegne al ESC. Natalia Webero analizau els top 3 con ies redaktur de musica. La Svizzera è deplorablement un bit di antre quels favorits.
1: Trais favorits, la Finlandia, la Grecia e del Danimarca. La Finlandia guarda per il momento proprio ora che ci guadagnessero con gran successo, intorno al 30%, dicono i bureaus di scumissa. Scu valutesse tu als candidati finlandesi quest'anno?
2: Bene, un duo molto speciale con la violinista classica, la Linda Lampenius, e il cantador Pete Parkkonen. Sto di non dare tanti cose noms. Eisen te quei typisch quei che giu successes da was ons, schere la musica classica combinau con club beats e techno, der ja kech gerne push be facen pa queens, check es es wie success dann tenor quei facile consum.

Also das ist ja proprio schon Nemo, wenn es ein bisschen begonnen con questa Klassik, e loro fersi modern, e loro l'hanno passato già già era in quella direzione. E qui stanno a sbada fitch bjerse, stingen un po' wie qui, e ma appunto er decide di fare qualcosa Klassik con qualcosa modern. Das Finlandais di mena er. La Grecia è in posizione 2, Achilles con Ferto.

0: Egi, è un tic musica club, un tic house mässig, a bepi pi rosevel, un tic pi tic meglier da tu che già, Gesù.
1: Ma creis, c'è qui is forse l'impisamento ci è, appunto ci desu scegliere energie ci spille totuna in c'è una parte classica e l'ora a zoder c'è questa quietezza, ci svol scu fer al mix tra inter tuots duos.
0: Ti sto sempre, ok, tu canti la baloncia, per fox, nell'equilibrio sti e sai di essere che il va semplicemente completo zoten e le shows de cells e la canera de cells che lo semmen va a perdere ti audo semmen vuels adus stas ve scosco cos elements che ti crodo tutti ne un si

Lost Frequencies and Sonderling con Crazy. Sondoi num ina tiara, ina canzun, in neif victurn in nova victura del Eurovision Song Contest. Abier sa chantano davam la demanda de las demandas, chei è el recept de success de gudagnè el ESC? Forza sans gudagnè con ina canzun de disco de vart in evenemain historic sco ABBA al 1974, ne se presenta per sulas in tribuna sco Nicole al 1982, Céline Dion al 88, Lena al 2010, ne termetter signals alla comunità queera sco Dana International al 98, Conchita Wurst al 2014, Nemo al 24, JJ al 21.

Ed alla medema categoria svainus meter JJ c'ha ogdegnau per l'Austria. Ad uon amprova la Francia da durà quai recept con la sopranista Monroe Rigby c'ha 10 tons.

L'expert de ESC Lucas Heinzer e Usuls Codischs ed elle vignus c'è la conclusion c'è la tonalitat cul ple grand success segi a moll. Als biers in prims platz segien feminins, artistas solo, bide bands ne duos, a chun personas vegin gudegnau al ESC pai blot. Forza stress nus prender ne venels cazzes de nossa Veronica Fusaro. Ci so, forza di dassi.

0: RTL, il magazzin a mezzodì.
1: Mardi surgianter, buon appetit, che cosum als temas principes de dots. Turls pazients svizzers dell'incendio de Cromontana, ci somministratos a l'ester su mossa der Cion Svizzera. In us godens entels goz e sul prosots, les zeces sum pitchnes, ma les pemesser un gran problem. Quend actives ci sum in grigium e quend sovens ci pem davantir un problem per la sandet, udins della doctresse Ciantonella, più tardi l'emission.
2: Mit der steigenden Temperatur steigt ja auch so die durchschnittliche 0-Grad-Grenze und durch das gehen die Zecken auch in höhere Lagen.
1: La Temperatur crescert als Fans der Musica instrumentale. Els allegren sulla Feste der Musica federale, ci desquista fin d'evna prolungida a Vienna. Tiers er una Formation comunale dell'Engiadigne della Svals del Süd.
3: Claire, que da una sfida, però dare pin. Ides Wir manchmal so ist das in einer gewissen Regularität ein Tingüst Chaos der Notas.
1: Nun sollen Sie diskutieren mit dem Dirigent. Und apropos Harmonie, am Aladers zerschunen Plans per neue Habitations Disharmonie, nun sollen Sie als Details. Mein Name ist Tobias Faller, ich wünsche eine interessante Mission und eine pacifische Pause am Mittwoch. A Maloders, doque plans per una nova surfabbricazione e contro quella doque ossa grande critica. L'Ervin Caduff conosce i dettagli.
4: Contro la surbaiegiada interseglias a Maloders dati resistenza. La gruppa d'interesse IG Baukultur Maloders ha surda in breve verta con 134 sottoscriptions alla città da Quira. Maloders ha fusionà avanzi sons con Quira. I ven consont criticià che l'abitadi da terrassa planesà, cun betunsco material de construcziun principal, na giaia becia pra cun il maleg puril dal vic. La tiers manchia ina integrazion en la struttura existente de Maloders. La gruppa d'interesse recomonda tranter auter da duvrar l'ainsco material de construcziun principal ed integrare il project meglier en il contorn. Sunter la catastrofe da Cromontana en tutte le pazienti, dils pazienti svizzers, che venits tractats in cliniche speciales dall'exterior, puspe tornats in Svizzera. In gremi d'expertes ed experts medicinals a coordinale repatriazion ed entant veni schlia. Tenor l'Uffizi federal per protezione della popolazione en entot 38 persone che vivevan in Svizzera venides tractades in cliniche della Belgia, la Germania, la Francia e l'Italia. In a razia de drogas a Losanna amanà a 187 proceduras penales. Durant plirs mais a la polizia della città facensemen con la polizia centunale dal VAT in operazion pli gronda contra il commerci con drogas. Questa azione è stata sotto la direzione della procura pubblica. Ele sadrizzada in il medem moment contra il commerci con drogas, sco era contra il lavar daners e contra personas cam vivi illegalmein in abitazions della città. La Tiers han ins constatà culinarias en la Sparta Assicuranza Socialas. L'on passà è sta in bun non per las cassas de pensiun. Grazie a gudoins d'investiziuns e il grad de garanzias augmentà in media sin ferm 107%. Tenor comunicazion aien era las personas assicurades cun activitat de gudogn profità da quest resultat. Elas han survegni in chains de passa 4% in lur de bunda vegliadecna.
1: La politica in Inghilterra tira primas conclusiums ordales elecciums comuneles, ci sum stedes un disaster pel partia schneistra de Labour de, dal premier Keir Starmer.
4: Il primo ministro britannico Keir Starmer vuol restare in uffici, malgrado pretensioni da sa retraire. Dina seside del cabinetto Starmer dice che il paese specchia che sia regenza resti in uffici ed exact quai stoppia ses cabinetto far. El surpiglia la responsabilità per il risultato disastroso delle elezioni comunali e parlamentari da giovedì passata. Ed el surpiglia era la responsabilità per realizzare le smidate impermesse. Starmer è vegni fermamein so squitsch las davosas uras, tant la ministra dall'intern, sco era quella dell'exteriura aveven cusseglià ad el da presentar in termin per sia demission. L'on passà en per l'emprima giada da pli persunas venidas schiacciadas en taifer lur paiais per vide conflicts che per vide catastrofas della natira. Tenor l'Internal Displacement Monitoring Center an guerras, conflicts e violenza gi per conseguenza che passa 32 milions persunas en venidas schiacciadas, quaeque 60% da pli che l'on avant. Ils pli blers chas per tocca la Repubblica Democratica Congo. Il numero di persone che hanno venuto schiacciate per via catastrofe, inondazioni o incendi è per conto cessato. Cessato sin schiars 30 milioni.
1: Nus nist al sport, skicross, l'odoc un nuovo trainer per la nazionale svizzera.
4: Stefan Ab Planalp diventa nuovo ciao trainer dal skicross e mide in il team con trant'auter Fanny Smith, Ryan Regetz ed Alex Fiva. Ab Planalp sta in fin la fin della stagione passata ciao trainer dalle donas de speed in la Coppa Mondiale. Il diventa successur d'Enrico Fetsch che abbandona la squadra per poter passare da più tempo con sia famiglia.
0: RTL, il magazzino.
1: Las zeccas, las consequenzas che pema vair e scuches poi vitere las udins giusto scu prossim dalla dottressa Ciantonella.
2: April, Mai kommen die ersten Fälle, haben dann in der Regel das Maximum im Juni, Juli.
1: E ver 22.000 fans da musica instrumentale si incontrano quest'evna a Vienna per la più grande festa da musica della Svizzera, la festa da musica federale ci desmince 5 anni. Tiers es era una formazione comunale dell'Engiadigna e la Svalz del Sud.
3: Oh, das ist schon ein paar interessante Robos. Also wir sind per Wurz con Solos bedeutet Rhythmix in Mantun wie der Mainz da Takt in der Rhythms.
1: Al dirigente Reto Lehner in Quinta c'è ci vinso no. Il primo da Glenzosa però scuce la situazione sulle svias e c'è ci allora fa.
0: La meteo.
4: L'en prima è anche Blair Snivels e per parte plovi il confin de nai ventun millimetres local pli bas. En fin saira vegni pli e pli sit ed ins po era quintar con fases da soleil. En las valadas dal sit splendura quel con sustend al favogn schizont dec savens. La temperatura maximala è 35 grads in lenge di nota e 13 grads in la region da quira. Da maunai in cins nivels uscigliò dati pulit pler soleil. D'astenzion è si per part sur tracce magari chi plova il confin de naive trant 1300 e 1600 metri sur mar.
0: Vias e traffic.
4: Les vias dal Spas dal Fluela e dal San Bernardino en serades per motivs de sigirtat. Cuvertas de naive en les vias dal Spas Alp Zurluc Main, Spleia e Bernina.
1: E dans c'è nins della festa della musica federale, nins ter un evergreen de primavera, le zecches. Se la temperatura ven più ciode verso la stet, vengono erder ciò attive le zecches, e qui può capitare, se so grande disfortuna, c'è una zecca trasferisce un'infezione. Colossagna avvent più sovente als ultims anni, dice la dottoressa Ciantonella. Per se ciò che è esuce, e scuccia spos proteger, o la Lara Caccen domandò zieva per nos.
5: Ci abbiamo già fatto l'esperienza. Intvegna una voz di una spasseggiata attraverso gli uaul e sente tutta nina in pigni animalezzi le pial. In raigen. Quai dati adinna pisavens. Tenò la media cantonale del Grigion, Marina Jamnitski, sederasi nils raigens nomnada main adinna pifec. E quai or differenz motifs.
2: Vor 20 Jahren hat es in der Schweiz sehr wenig Falke. Die sind so ein bisschen aus Südosteuropa und aus dem süddeutschen Raum gekommen und haben sich langsam ausbreitet. Also das ist der eine geografische Effekt. Der andere ist effektiv die Höhe. Mit der steigenden Temperatur steigt ja auch so die durchschnittliche 0-Grad-Grenze und durch das gehen die Zecken auch in höhere Lagen.
5: Pia, in Regions più altes, Schule in Gedina, venne da adine de pli mirses de reisens. E con quai è de plimel sognes. Ina de quelles è per esempio quella del FSME, Quella malsogna sa cagiunà ina inflammazione del ciurvi ed in zonas de risico, sco per esempio el Signoradi ni la Val del Rhein de Quera, portan radun 1% del reagens quei virus. Marina Jomnitzki declara:
2: Im Vergleich zu den Jahren sieht man immer, dass es so April, Mai kommen die ersten Fälle, haben dann in der Regel das Maximum im Juni, Juli. Das hängt ganz extrem ab vom Wetter. Wenn es ein verregneter Sommer ist, ist niemand draussen, wird also auch niemand von der Zecke gebissen.
5: Uan, ein wenig registriert dus Kaster FSML Grischun. Es sei gi auch mimia baul per gi, quella Situation der Reisen se sviluppesci uon, manegia la media cantonala. Per se proteger an contra malsognas, valien denton las mademas masiras sco adina. Pia, tre en monges leungas, sin zvai luaul, tre las soccas sur las calces e purtain capi. Ed ella sottostricha.
2: Das ist ganz wichtig, nicht nur dann, wenn man bewusst in den Wald geht, go wandern. Weil die meisten Zeckenbisse passieren eigentlich so, in Gärten, am Gebüsch, am Wegrand oder auch mal in einer Body. Also man muss nicht zwingend in den Wald gehen, in den dichten Wald, sich durchs Unterholz schlagen. Es kann überall passieren, wo es Grünzeug hat.
5: Important sei die Vaccination contra FSME, declara Jamnitzki.
2: Es braucht 3 Dosen, insgesamt über einen Zeitraum von einem halben Jahr. Der ideale Zeitpunkt zum Anfangen mit der Impfung wäre im Winter, damit es dann eben auf den Sommer hin, auf den Frühsommer funktioniert. Man kann sich aber selbstverständlich jederzeit impfen lassen, sei es beim Hausarzt oder in der Apotheke.
5: Wenn ich mir es, sind es theoretisch gemein durch einen Tieran, Pia Elion Viren. Aktivs ein Reisen sind dann oder wann tot, doch alle fin duast.
1: La Lara Cacenzo de las Zecas in Grischum, ci sum ad un po' l'otra varta, la medaglia della primavera. Ed in tencia la secca sondarciò attiva in Grigium, guarda la scena da musica instrumentale cum plagiar vers Vienna in ocia comenza ad Ascensium la festa da musica federale. Qual è da giovgia fin in domenica? Quella festa da cui bemincia cincianz ver 550 societets da musica su manonscides. La societets da musica da Lengiadigna e dalla Svaz del Sud se misses ensemble ad una formazione grande apposta per quell'occasion. In tot as participation di 7 societets, questa è una sorta experiment ed ans la festa federale, doc in tot 3 proves communivles. Lana Caprez rapporta.
6: Un experiment es la formazione con musicantes e musicants de l'Engiadigna e las Valetes del Sud, erpel dirigent de l'Union Musicala Engiadigna, Reto Lehner. Avent bundant un mai, so el surfnir las notas pel tötsch, c'è la formazione moda suner alla Festa Federale de Musica a Vienna. Claire der Oravent B, c'è questo ro in tötsch classificio i la terza classe, di mena quel ciò sanna grevischem. La prima lieta del dirigent su las notas, per cui be buander.
3: Prima vista interessante, Ritmic fern, però fattibile.
6: Svelta, svezza e bada, c'è Reto Lehner oda con sfogliere 3 le note già una parte delle differenti voci e la melodia del nuovo Deutsch.
3: Ah, oh, questo è veramente per interessante roba, cosa vedete in per voci con solo, piuttosto Ritmic, qui vedete in fin già del primo vista in mantun wie de meins da takt de rhythms
6: es sarà per tutti i musicants e musicantes ed er pel dirigent quel ciò sanov ci sarà da imprendere ed exerciter so a squitch de temp
3: clair que da una sfida però da dire dim pim i des veramente se istes in una certa regolarità ein tingust caos de notas. Qui ci müde das 7 Ottavels in 3 Quarts, 7 Ottavels, 3 Quarts, 2 Quarts. Cum beres, stübge ma, co diriges kisch qui, oh? Tchak, tchak, tchak, tchak, tchak, tchak, tchak, tchak, e. Babi dabba debi debi debi din, piram pabirire impari, peribi, jam pam, pim pari. Si?
6: Arduant 70 persumas um stedes prontes, e seman uns cedes online per l'aventura a Vienna, per suner insembel i la nova formazium. E tenor Reto Lehner, vess il tötsch er da d'esser fatibel con quels instruments ci som sünzialista.
3: Mai qui etta osa ci svezza qui per l'instrumentazione, c'è nova ein bein in instrumentation beira variada, da tanter flötes, i cornets, i clarinettes, i sax, i horns, i phoniums, posaunas. Es un stut positiv de la variation che no ein de musicans.
6: In un prossim passo reto Lener digitalizó las notas per poder lavorir sün sia iPad e dirigir a mem da quel. Cun be trais provas che l'union musicale in giardinia varò ensemble ens cuira biena, sto esser la preparazium tent meldra.
3: E malek per prova. Malek e tema nulla di intenzione e di intenzione positiva cognerai e pensi questa era per tutto che di una formazione maggiore da tutta la samurezza in fin schling da tutte le musiche e bere co è quello lì co tunna ma pare fin già bel primo ton zac e sa che c'è fece per e fa sa per dire che ton se voglio il primo ma c'è quel tunno? Giù l'idea!
6: Intanto il dirigente occupò intensivamente col touch Cirque du Soleil ed era il musicante e le musicante conoscono le note. Perché quei armonesce finalmente era scuggiavigio e tutti da esercitare accesa individualmente il touch, cioè c'è il dirigente e il mneder del register possono anche gli mere e correggere durante le tre prove a Zernetz.
1: L'Anna Caprezzo della formazione dell'Engiadigna e la Svalz del Sud ci si prepara per la festa della musica Federica Biena. Ci comincia in Giovgia ad Ascensium e dura fino in domenica. La formazione, con versatente persone, si incontra in tutte tre volte per esercitare. Scuccia qui attorno ad una di quelle prove, quella audience l'ora da mem e il magazine da mezzodì. Vos weist aglo il magazin da mesdì da quish mardì als du da schmeic, sperech che weist aglo con interesse, responsabel per contenia, John Jerry Flapp, l'Ervin Cadu fa mis ensemble presentò las novitets, mia nom Tobia Faller, l'Angela Hendry is accompagna in avent da venda la mezza con las gratulaziums, es già vi juasa en c'è un bel rest della posta da mesdì, e ste bene.

0: las gratulazions.
1: Presentado il bogn engiadina a scuol, il bogn con agua minerala, bognengiadina.ch.
2: L'emission de dots quente gina speziala. Gratulazions via formular, che nus prelegin minci mai scomprem, vai nus sruvniuna ginas. Quai monta, nus vain in massa spazi per vossas gratulazions, sedia quai via telefon, ne via messaggi WhatsApp, l'ose la numera 079-200-70-07. Tenis sempre mein de main, che vus gratulais via messaggi, sei uscea, che vus savais di vigene gina musica. Io son Spanagieda, chica se non si terme, al microfon se l'Angela Hendry, in cordial benvigni. Giesco proximi rainus tite survin la scadiola de dots, l'empremtet lainus d'entown la Beyoncé cun Irreplaceable.

0: Nus venin tilla en prima gratulazion via telefon, main a brail tilla Imelda Schmidt. Buonasera.
1: Buonasera, Angela. Io voglio de gratulare a mio figlio, il Silvio Schmidt, che sta giù a Ebertingen, sin su ci contava onda na scienza. Che vi già detto bien, buona sanadat, e vi ha piacere in sua casa nuova. Quando vi già detto quella canzone che nos vanno ancora ciò, quando vi già detto la mamma.
0: Ein Ustertlein, Megawatt kun Heimatgefühl. Ein grazie pel Telefon, wie ne waren in Bide?
1: Ein grazie, Samuel und Angela.
0: Adia.
1: Adia.

0: Sürivest cun Göteborg, dosa meinus Jo Berna, til Pascal Gamboni. Hallo.
1: Hallo Angela.
0: Tia gratulazion.
1: Mia gratulazion, io les gratula a mia mamma, respectiva la tata de mio fel tescos per me, alla Tone Gamboni, let's vein siatons, oz, a nos l'ha invisato bene della, ce l'avevi in bidè, a de dirizia ora, ce l'avevi in fefe bugenela, te, tu bien sal siatons si a tavola.
0: Mm-hmm. La fiasta let's apprendis Lucianter.
1: Bien, nous festivane in te cose separate de della, a pipa di nos l'hanno scusi antar qua se dir, fedei nos adine.
0: C'è fa la mamma? Sunt tu painti con collegas, ne c'è plan zola pel dede dots?
1: De la to, io aggiudo le lezze sin telefon, lezze fai Pacific, pi zela se tu pare con per amici, se pi sentau plano si attenze con un pau, lezze ho gentau con sia sora, fai Pacific, la mamma so ben sco gudai in de.
0: È fece importante. Cin sapigna de propi gudai, andrete din te xa de lavart la lavur.
1: Exact, quello è così.
0: Salura, divisai e nus de Letonia Gamboni, tot bien se sia tonta sia tavel, te has divisau in a canzun de te, in a nibla el ciel, fastes dir grom plejai de tia mama. Grazie fec per telefon, saliz Jo Berna.
1: Grazie fec, in vedete.
0: Samaglont, cheese.
1: Ciao.

0: Lady Gaga ed Ariana Grande con Rain on Me. E noi svein auni una gratulanta mein Alax tila Gina Cavelti. Buonasera.
1: Buonasera.
0: Vos gratulais della mamma?
1: Ja, exakt. Nostra mamma Maya Capeder e la festivesse o seu 60 anni della scienza. Adiel telefonesse il nome da tutti i figli a Beadis, a confamiliars, a lesti avvisà a nostra mamma tutto bene, senza un natalizio, gratulà, a ringrazià per tutto quel che la faccia per noi, tocca a noi, in tutto quel zonz, in massa lavoro, concisa a fons, ad avvisà della consun buona sanità, a che la scelta viene buona a Cina, sin positivo crescente, che abbia pligé, da abbia pinche scause quei in enorme qualità.
0: Ja. Cons beadis beadis alla lu.
1: Io sono grateba. Grazie per prida de insomma tras precisa. Io do un presente fino sto se che viene.
0: Also ein paar Kasi in der Masse. Sie wem bitte direkt in der Main Lusa in der Masse.
1: In der Masse. Konzise von uns als Wasser.
0: Tot Division de la Maya Capeder de Duin, tot bien sel si sont asiat a vos weiss ele diu. Moma de Giganto Matiu, tot la nostra mein feit budien. Un grazie pel telefon, Salitza Lax.
1: Un grazie il feit. Ad, che? Tocca un pitart, Moma.
0: Adia.
1: Tschüss, un grazie, ciao.

the passion of the groove.

0: Schettet la radio, meine trasli storie de musica.
1: Schet canzons, da venten grons hits.
0: Ed è l'ora per la perpetua Nadat.
1: RTR. Nuo che la musica è da casa.

0: Las novitats da RTR.
1: In una nuova surbeggiata a Malloders fronte in opposizione del primo ministro britannico vuol restare in uffici. Il è due, mio nome Erwin Kedof, benvenuti. Contro la surbeggiata inter Selias a Malloders dati resistenza. La gruppa d'interesse IG Baukultur Malloders ha surda in breve avverta con 134 sottoscrizioni alla città da Quira. Malloders ha fusionato avanti sons con Quira. E ven consont criticia che l'abitadi da terrassa planisà con betunsco material de construzione principal na giaia becia pra con il malec pur il dal vic. La tiers manchia in a integrazione la struttura existente da Malloders. La gruppa d'interesse recomanda 30 router da dovrar lines con material de construzione principal ed integrare il project meglio in il contorn. In una razzia de drogas a Losanna amana a 187 proceduras penales. Durant plirs mais an la polizia de la citat e la polizia centunala d'Alvat facin operazion pli gronda contra il comerzi cun drogas. Questa acziun è stata sotto la direzione della procura pubblica. El è adrizzata in il medem moment contra il comerzi cun drogas, sco era contra il lavar de ners e contra persunas cam vivi illegalmein in ina abitazion a Losanna. La Ters han ins constatà culinarias en la Sparta assicuranzas socialas. Il prim minister britannic Keir Starmer vuol restare in uffici malgrà pretensions da se retraer. Dina sesida dal cabinet a Starmer dic che il paiais specia che sia regenza reste in uffici ed exact quai stoppia ses cabinet far. El surpiglia la responsabilitat per il risultat disastrus de las elecziuns comunales e parlamentares de gievia passada. Ed el surpiglia era la responsabilitat per realizar las midadas en permessas. Starmer è veni ferma mein sot squitsch las davosas uras, tant la ministra de l'intern, sco era quella de l'exterior, aveva consiglia ad el de presentar intermin per sia demission. Al campionato mondiale di hockey a Turicchi e Fribourg vengono 6 stars della NHL ad essere della partita, la Tiers Dominic Egli che gioca a Frölunda in Svezia ed è stato attore della National League, tranter quels Sandro Eschlimann, Sven Jung e Lukas Frick del HCD e Simon Knack che gioca alla stagione passata per Tavau. Bec domagna in il kader dal nov trenader Jan Cadieu a tranter outer Tyler Moy dals Rapperswil-Jona Lakers, che resta dal Davos Campionati Mondial il top scorer dalla nazionale svizzera.
0: La meteo.
1: En fin saire vegni pli e pli sicci ed inspoere quintar con fases da soleil. En les valades del Cid splendura quel con sustain dal favogn scizont tec savens. La temperatura maximale è 35 gradi in lenge di nota e 13 gradi in la regione da Quira.
0: Vias e traffic.
1: Les vias dal Spas, dal Fluela e dal San Bernardino en serades per motivs de sigirtat. Couvertes con naiven les vias dal Spas Alpsu, Lucmain e Spleia.
2: Quai en stades les novitats.
0: Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
2: Il suente mes di ta RTR. Cunch cubrides. Hits. E sempre verts. Musica non-stop.

0: Las novitats da RTR.
1: Nov sensurs duan gidar ad impedir accidents sin la lingia dal Gotthard ed ina surbaegiada a maloders fruntas in opposizion. Egli alas trais, miu nom, Erwin Kaduff, benvegni. Las VFRs federales han installat nov sensurs avant il portal da base dal Gotthard. Quels duen encorger pli baut si pudes dar sviaziuns. La nova tecnica è una conseguenza della disgrazia de tren davant trais ons. L'ezzegiada era in tren de vicira svia per quacchina roda era rotta. Il traffic nord-sit è sina quai sta restringi emnes alla lunga. Ils nov sensurs na pombain bec impedir sviaziuns, ma tenor la SBB duen els gidar ad evitar collisions cun auters trens. Contr la surbaegiada hinter Selias a maloders dati resistenza. La gruppa d'interess IG Baucultur Maloders ha surda in a brev averta con 134 sottoscripzions alla cittat da Quira. Maloders ha fusionà avant sisons con Quira. E ven consont criticà che l'abitadi de terrassa planisà con betunsco material de construzione principal na giaia bec a pra con il maleg puril dal vic. La Tiers manca in integrazione in la struttura existente da maloders. La gruppa d'interesse recomanda 30 router da dovrar lines con material da construzione principal ed integrare il project meglier in il contorn. In Svizzera ven consumà Blair Glatsch. Tenor l'Union de Brancia Glace Suisse han ins vendi l'on passà prest 45 milions liters glatsch, 2% de pli che l'on avant. Da qua deriven circa 2/3 de produzione indigena. La terza la brancia vendi 5,5 milions liters in l'exterior. Al campionato mondiale de hockey a Turice e Friburg vengono 6 stars della NHL ad essere della partita, la Tiers Dominic Egli che gioca a Frölunda in Svezia e des doc actors della National League, tranter quels Sandro Eschlimann, Sven Jung e Lukas Frick del HCD e Simon Knack che gioca la stagione passata a Tartavau. Bec domagna in il cadre dal nov trenader Jan Cadieu a tranter auter Tyler Moy dals Rappers Villona Lakers, che sta dal Davos Campionati Mondial il top scorer dalla nazionale svizzera.
0: La meteo.
1: Da meuna in cins nivels uscigliò dati pulit Blair Soleil, da stanzion e si per part sul tracce, magari chi plova, il confinte naive tranter 1300 e 1600 meters.
0: Vias e traffic.
1: Las vias dal Spas Fliöla e dal San Bernardino e Zeraders per motivs de segirtat. Covertas con naiv en las vias dal Spas Alp Zu e Lucmail.
2: Quai en stades las novitats.
0: Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch. Il suo intermezzi der RTR. Cun sempre verz. Hits. Escovrides. Musica non-stop.

0: vus al puls de la musica.
1: Dal Semper Verd. Sur il hit. Fin der la scovrida. RTR. Uscivaria scolavita.

0: Las novitats da RTR.
1: Nov censurs duan gidar ad impedir accidents sin la lingia dal Gotthard. Ed il cardinal svizzer Emil Paul Cering è mort. Il è las quatter, mio nom Erwin Kaduf. Benvegni. Las VFIRs federales han installat nov censurs avant il portal da base dal Gotthard. Quels duan encorger pli baut si pudes dar sviaziuns. La nova tecnica è una conseguenza della disgrazia de trenda avant trais ons. L'ezzegiada era in trenda vicira svia per quacchina roda era rotta. Il traffic nord-sit è sina questa restringi emnes alla lunga. Ils nov censurs na pomba imbec impedir sviaziuns, ma tenor la SBB, tuen els gidar ad evitar collisions cun auters trens. In investider american na bec di success ter Swatch. Pliras propostas de Steven Wood han fac naufragi. Trant rauter voleva Wood venir elegi en il cusel d'administrazion, quac accionarias ed accionaris an den rand renvia. Sia pretensiun che l'interprese doe venir manada pli independenta main dal cusel d'administrazion na bec chiata ina majoritat. Il Cusel d'Administrazione è sa posizionata all'enciata e na contervuz, con argomentar che quella inconosce memia pauc l'industria svizzera. Passa 40% dal stretz de Vujar tar Swatch e in ils mounts della famiglia Hayek. Il cardinal svizzer Emil Paul Cering è mort. Cering era oriund dal Valais Zura ed è sta ons alla lunga diplomat in il Vatican e l'aveva 79 ons. L'on passà e Cering ang sta dalla partida dall'elezione da Papa Leo il 14. Balapè, schils grasshoppers avessen da contanger la barrage contra la relegazione in la Challenge League, fislen prim geu ils desdoc da match ad Arau, uva doz, ed il geu da retorn ja ils vencin da match in il letzi grund, da mag il stadion è su entro occupà per vid in occurrenza. Quae als vis Football League decidì. Dues Winterthur venir en la barrage fis l'emprem geu pir me semna ils venc da match ad Arau uvaduz ed il geu de retorn ils venc a trais da match a Winterthur. Dal geu de retorn ha il club de la Liga Auta l'avantaggio da casa.
0: La meteo.
1: Da mauna e incins nivels uscigliò dati pulit pler sull'egl. Da stenzione si per part sul tracce magari chi plova, il confin de naive tra 3.300 e 1.600 metri sul mar.
0: Vias e traffic.
1: Las vias dal Spas, dal Fliola e dal San Bernardino enzerats per motivs de segirtat. Covertas con naive en las vias dal Spas Alpsu e Lucmain.
2: Quai en stades las novitats.
0: Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
2: Il suente mes di tar RTR. Cun sempre verts. Hits. Escovrides. Musica non-stop. Messen semen de nos redaktur de musica, Danilo Bavier.

0: mardi saira precis de 9 minuts ans la 6. El kader de la Nazionale de Hockey es complet. Trais dies ans el giöde d'avertura del Championeri Mundial de Hockey a Turice de Fribourg. El nov trainer nazionale Jan Cadieu presentò sia squadra. El ha publicato els noms de 25 giuveders, ci sunt tiers al turnier. Con nostro redattore de sport Roman Dobler, guardando se più preciso in quel kader. Roman, scu guardò il kader in una prima survista.
1: Ma Jan Cadieu, il trainer della squadra nazionale, nominà per questo campionato mondiale a casa tre golis. Tanto questo era il goli del club di hockey di Tavò, Sandro Eschlimann. L'ora al nominà a dot difensurs e a 14 attaccaders.
0: Gens un po' più in dettaglio. Sandro Eschlimann, il goli del HCD, è giusto manzunò. Ci è giusto tiers.
1: Ma è giusto anche il gol dispone Jan Cadieu proprio di enorme esperienza. Sper Eschlimann su nera monumentale. Il campione svizzero Reto Berra, l'urer Leonardo Genoni e questo trio, cosa può essere sicuro, se ci sarà un bitaunter da del a prestazioni di affichata qualità. Per il trio entro il gol sono nominati Arsese Legionaris della NHL, della Meldra Liga di Hockey del Mont, al capitani Romagnosi, l'ura Timo Meier, Nico Hischie, Nino Niederreiter, Pius Sutter e Janis Moser. I questi Legionaris questi unisce le esperienza da passa 4 milius ante la NHL. Era qui a dispone la nazionale da Fitch Blera Classa, i Blera esperienza e classa da Erdovart ante la Defaisa, quella tradizionale ma in sferma dalla nazionale svizzera in sembel cus golis. La Defaisa quella ven completata spera si oadres dalla NHL quae sunt duai. Eramo da Lucas Frick dal HCD, ci tenì una rola importante durante i playoffs er e da Dominic Egli anteriori oader dal HCD, ci osserà ma sa l'esperienza in Svezia pro Frölunda.
0: O quei due surprise della nominazione del kader.
1: Ma in sé nulla grande. Si era chiaro da prima d'avanti che Jan Cadieu va la via da si per davanti da Patrick Fischer, il era io l'assistente sot Patrick Fischer e c'è il nominesse aiure giuadres della NHL ci sono disponibili. Quei vuol dire svizzers ci sono crodati in America del Nord ordes playoffs e in giù erces clubs da un liber as giuadres. As melders as più ferms quei sun pro quist campionati mondiali della partita, un sende domanda dai attualmente B+, in connex con Filip Kurashev da San Jose Sharks. As Sharks un crodazzo or das Playoffs. Kurashev ha però da fare mo tests medicinali, se questo un buns, l'ora d'essi ammoniato un piccionisce muda maintenant il cadre. Er Kurashev nisa mo tutsusco legionari della NHL. I schlö, la sorpresa forza Janik Frener dal HCD, der fin l'ultima in la partita, l'ultim tal, l'ultim cut, non ha l'ora più supera e scroda ora e di una sorpresa sforza ercia al Milder tira goals dall'ultimo campionato mondiale c'è Tyler Moyd sarà per Svigliona Lakers non è nominà.
0: C'è sto possibile a quel turnier con quel kader?
1: Ma Saura Bleri, si sa sa da spiel 2013 era la squadra nazionale svizzera 4 iada sainte il final, 4 iada sa un ipers quel final, l'ultima iada va un tinon contro gli Stati Uniti, ci dis do eramo stati l'equipe ci ha guadagnato la medaglia da dar olimpica, haidis Bler possibile, per vice Equipes dall'estero in quel senso, con gli Stati Uniti, il Canada, il Svezia, non saranno più scelte ferme, scocideranno durante l'Olimpia. Nulla più per vedere qua è sbler possibile. La Svizzera ha l'esperienza di arrivare fino al finale. Questa ada va semplicemente forza e loro si fissano, si rivissano e scelte in avanti da proprio mettere insieme per tutta l'esperienza. Ci sarà ma sa con perdere quattro ades. E da là non. Hai, al semi è garantì la medaglia da dar al titolo in Svizzera e non del cadre. Saura è possibile, quel ci sto però ir, e sto ir su tot proprio perfetto.
0: Informazioni del nostro redattore de sport Roman Dobler. Grazie Roman, il campione di mondiale da hockey. Quel comincia in venerdì, alle 4 events, il CMSD, col giù Canada-Svezia. In venerdì sera si incontra allora la Svizzera, col difensore del titolo, quello sum, al Stadis Unies.

0: Bonnie Tyler, It's a Heartache. Pacific vs. C, scuccian il rumensch. Nus nis giat alles otras novitäts del Sport.
1: RTL Sport.
0: Rafael Dias non ha ner concorrente, anzi in cavuanda del hockey d'elite. Il difensore prolungia si è contratto con l'EV Zug per una stagione. Dias aveva cominciato a vendere 23 anni in la prima squadra dell'EV Zug, avendo 15 anni allora potuto vedere in la NHL. Si è 5 stagioni in America e il turno, il primo dell'EV Zug, si è giocato 4 stagioni per Friburgo Terò, anzi il turno del Zug. Del Skicross diventa Stefan Aplanalp, nuovo trainer del Schweizers. Quello Swiss Ski comunicò oggi. Il Bernays, der fino alla stagione passata Cheftrainer delle Donne del Speed in la Coppa Mondiale. Aplanalp diventa il successore di Enrico Fetsch. Quel abbandonò il suo posto per passare da più tempo con sua famiglia. E il Balapè, dopo una lunga pausa per Nino Weibel dell'FC St. Gall, al centro di 19 anni, sostirpò un Liam Crujò vid il schnuol dret e crodor per pus mais. La ferida, quale scapite in domenica, contro Lugano, l'ovava St. Gall guadagnò con 2-1. Weibel venia operò infra als prossimes dies.

0: Il dì per RTL.
1: Ia mardi sera, a cheu vin la survesta del dì. Miu nome è Alexi Baseglia. Ma la veia, che giuna maladers in proiecta baghià Geniva Bidezions. Le gruppe d'interesse Pau Kultur Maladers ha sordau il mercato de queri in breve viata con 134 sottoscriptions. Maladers saude de pisisons tir quera. E la brev criticesce la gruppa d'interesse che le due case de terrasse planisade se fecchion bocul cul malec pur il del vich. In stai de beton veses la gruppa d'interesse de duvra lensch come material de construzione. Ad il progetto è ogni integraus meier il contorno del vic de Maladers. Nus mi da in cantun a meinel Valais. Avo un plica quattro mainz è stata la catastrofe de Cromontana. O sein totles 22 persone svizzeres che mi nides tractades in cliniche speciales dei exterior pus pa jene vos in Svizzera. Der neue Uffizi Federal per la Protektion della Population an en tot 38 Patienten e Patientes blessades el fiug de la Notte de Silvestre in ina barra Cromontana venides tractades in Klinike selle Belgia, in Tierra Tudescia e la Francia ad l'Italia. Fa pli seguir al viadi cul tren tras il Gotthard, quoi voles bebe contonger con installa 9 sensurs avon als portals del tunnel de base del Gotthard. La nuova tecnica è una conseguenza dei accidenti de tren davon tre sons. Letzte Gaer in tren de Vichira sviaus, per quei che ne rode din vagun era rotta. Il traffic tras il Gotthard lustaus restrangius durant pliras jamnas. Ad un sport, en treis diesen c'havel campionati mondial de hockey in Svizzera. Ad ozza il trenader della nazionale svizzera Jan Cadieu annunziaus soie squadra. Sis stars della NHL vengono adesso dalla partita, Ludominic Egli che date Frelonda in Svezia e Jot Giugaders della Liga Nazionale. Dentro quels Sandro Eschlimann, Sven Jung, Lukas Frick e Simon Knack del HCD. Vierte Jonsche Philipp Kurashev, gli attaccati del San Jose Sharks, vengono in azione per la Svizzera. Qui è tutto per oggi, oggi vi servono in bien temps con il programma.
2: Vos Radio, ci mette rumenci in mardi, sai, als dude schmeci, zievela seis. Flocces in queste zondes, in queste mezzurudins, in ocio che do probabil las più grandes colonnes de d'ascensium, de quals ci vogliono ir vers sud. Nos vens du andot al centum, ce ci aspetten per causa de traffic. E nos udins, ce ci vengono giangedes per centums, queste sai l'emissium de nos coros, als giavus vengono odds de la surselva, più precis de la lumnezia de surselva. Al microfono è il Tobia Faler, in avanti una divertibile sera in nostra compagnia.

Col programma Romensch Pacific 3 l'ultima parte del mardi. L'emission Nos Coros venne d'un mardi sera alle 6:30. Oz con Javus del Cor Masdo de Surawa. Quas Javus sum nias ensemble durante una prova in connex con un progetto del coro col nom o del un progetto de qual coro col nom Viaspres Romanches. E quas Javus, quas tunen lura per esempio l'Ushea?

0: nos cors.
1: Cordial benvegni all'ora de nos cors. Io sono Silvia De Runks e questa sera udisus giavis da comembras e comembras del cor miscedau Surawa. E per anciaiver giavis assi a bugien la canzun La Lavina de Durisialm. Scheisse mi li accorten.

Io sono Isidor Bundi da Lyon, contro il tenor, il corda Surawa. Adesso si ricorda che erano stati in una fiesta da cant di una Svizzera francese, è un conruodi. Qua era leo sci pauca leo che lava tirnus. Noi cantavamo praticamente mai il cor ad imperi il cor da valade che avevamo cantato avon, astiavano talanus, a nos medievano giù questa lava in lez. Qua era buono da fiasca da canto, con noi essendo disaia la surselva. Qua veniamo mai ad amplità. Mi ho già visto la musica, fosse la canzone, l'orazione di una pellegrina, del cor viril sur ses.

Io sono Tina Capeder e ho diviso l'altra la canzone del corpo della passione che mi ha domandato sì, 2003. La composizione di Gian Antonio de Rungs ha dirigito a Giri Spescia. Io ho cantato in quel cor, canzoni e musica svegliano di una pochina di emozioni e di ricordianze. E qua è stata una bella ricordianza. Qua è stata una buona cominanza. A quella comunanza a vera mai una voce fastidio e le si dicono mai tocca nozze. Lui le si è con quella canzone sveglia in te che l'interesse per musica sacrale e naturalmente per noi per nostre viasperas romances. Io si allegro a fare se non è il progetto delle viasperas romances.

Io sono l'Alexi De Rungs, con il tenor e il cuor de Surawa, un gran plegé. Ves bugien la canzone Salve il cor, da nias dirigente e componist Flavio Bondi, una bellezza composizione che va a Trastierp ad Olma, con viarva da Arnold Spescia, che dà esempi della vita che siamo sassamnati con pochi spleits, venil de metter in poesia duas vittas. A quelle duas vittas salva il cor. La canzone che ti sa salva il cor. Una bellezza composizione con bellezza pleits. Con quella canzone lascio proprio esprimere in agada in grazia al fec a nias dirigenti, il Flavio Bondi, e il fa per noi tutti. Cormice da usurawa, fosbo cormice da usurawa, senza nias bien Flavio Bondi. Un grazie al fec.

Jeu sun Patrizia Bertoc de Surein, jeu conta la cormische dau Suraua e dal cormische dau de Surein. Jeu hai eligiu questa sera da tacla per vus il Shenando, quella canzun da Pac venus cantau giù dommat col cormische dau de Suraua. C'è che stau fece in memoria mi questau che nus ven cantau il concert de gala. A quei stau a Scina biala honur che ven cor de Suraua stau cantau quella sera con il baselgio ben pleina, con standing ovation, ci c'è pipì dati bupli. Noi avevamo proprio tutti a Pialgelina, a Ruoti era news fit sentimentals. Qui è fatto bene, noi vedere che Ruoti era così contento con noi. E per questo prendiamo quella canzone.

Bella buonasera. Pica vos da leis lura da nos cors. Miu giavis vos da tatla, medli. Nus vaivan cantau avon imperons ad ad in concert, ad ai feit bi. Grazie al feit.

Io sono l'Anita de Runks, a conta l'Elcor, da Surawa, per quella emissione, per la nostra corsa, la audiovisuale canzone da Carli Scherer, cantata dalle generazioni Scherer, Ave Maria. Quel concerto a Trun aveva commentato mai Schiffic, che ho già visato quella bella canzone.

Vostra tlai l'ubra da nos cors da RTR. Oz cun canzuns javijadas da il cor mi shedau surawa. Mio nome è Kasper Arpagaus. Dia conto al bass e il cor mi shedau surawa. In quel connexo adesso grafa in tec reclama per nies concert che nos vain. Da cun caismas, trais concerts. Lion, Quira, Azuc. Ansemmo cun cor mi shedau surain cantainus las viatras ramonches. Aber oz javijau ad vus in bien divertiment cul cor mi shedau surawa e canzun mia Cina.

Io sono Guido de Rungs, presidente di quel cor d'Urawa, ed io sono l'oste a Schiaffal, presidente in questo, a speciale vesti in questo concerto che noi dai, a Javir, a Scantadurs, Pien Klec, a dei dirigenti naturalmente, a conosaggio in abbiale, snocci giù, zuc, qua è droaslo in te, vin per fare in bien viva, sin l'autergi, il concerto per spaleo. La canzone che all'esco già già fosse sin in orva del previs, qua è mia canzone, è la canzone che abbiamo sentito là, perché quella è in balezia text.

Io sono il Marcus de Rungs, io conto una 22 giorni al cor, a ciò che plaia a me il cor e la compagnia, e che noi cantiamo due concerti, da Nadal, in la primavera, chatta della stat. Io sono allegro il fece 5 progetti che noi vengono con le viaspres romances. Sono spagnoli, sono qua a cantare con un altro cor insieme, col cor da Surain, che ben bien. Mi ho già visto questa sera fu il King Singers con la canzone Lullaby.

Bi che vos leis l'ora de nos cors. Io sono Leontina de Rungs, a conto del corso Raua. Adesso sono a veterana, sono due. Il canto monta per me a Scibia, a quel canto gli dà mai in a Scibia situazione. Quei è quel cadena mezzo mai simpais biagadas. Quei è stato in. Sembra che c'è cadena confortau mai. A teo conto il bugin, a cantavo in percorso, vai. Cioè, può cantare un po' del tutto. Adesso c'è contuoso nel corso Zurawa, a cui è bellezza da cantare. Noi veniamo in una super buona compagnia, noi veniamo in un swintercan, noi veniamo in un insieme, a cui è quello che fa bene del corso. Il mio diviso è il giovane pur, con il text di Tony Halter, la melodia che John Giuseppe di Rungst Quira fa, se sbaglio il buco. A cui è in canzone con in bellezza text e a quei ricordo valada cantau adina puspai adio vezzel in quella canzone vete quel giovan pur quei niu quei temps che las machine zani de seis tractors a quei giovan pur quella era schon news in tic il era buce giovan splea era una dina ladies adio vezzel la dina quei giovan con quella canzone mava di quei cantava adio vezzel la dina quei pur che era un ladies. Alla madre era sin finestra, ad il si faceva buona, ad in gi, al tutto, ma era sei, allora era la madre non venne. Allora si stava in attacco.

Qual fu stau l'ora del nostro corso per oz? Non dai il datum del nostro concerto, qual fu a Lyon, in claustra, il 23 di maggio, a lui il 24. Giù quella, qua è la baseglia della Sonce Cruce. A ciò svai sgoscia, ogni spera svei, a svai sudì, quale sviaspra speciale che vengono dalla Val d'Umnezia. A tu questo taglio la nuova della bassa in grona grazia al feccio, a noi non c'è più zucca. Il 21, la vesi della squadra, concert, e in quella baseglia, Bruder Klaus, fu sbida se vesi, se non si hai, ti ormai, lo sappi che tu stai, grazie al feccio, buona notte.

Vus al puls de la musica. Dal Semperwert, sur il hit, fin ter la scovrida. RTR. Uscivaria, scolavita.

0: Il dì dal RTL.
1: Ia mardi sera, a Kelvin la survesta del dì. Miu nome è Alexi Baseglia. Ma la veia, che giuna maladers in proiecta baghià geniva abitazions. Le gruppo d'interesse Pau Kultur Maladers ha sordau il mercato de queer in breve aviata con 134 sottoscriptions. Maladers saude de pisisons tir queera. E la brev criticesce la gruppo d'interesse che le due case de terrasse planisade se fecchion bocco il malec puril del vic. In stade beton veses la gruppo d'interesse de duvra lensch come material de construzione. Ad il progetto è ogni integraus meier il contorno del vic de Maladers. Nus mi da in cantun a meinel Valais. Avo un plica quattro mainz è stata la catastrofe de Cromontana. O sein totles 22 persone svizzeres che minides tractades in cliniques speciales dei exterior puspaiene vos in Svizzera. Den neue Uffizi federal per la protezione della popolazione an in tot 38 pazienti e pazientes blessades el fiug della notte de Silvestre in ina barra Cromontana venides tractades in cliniques e la Belgia, in Tierra Tudescia e la Francia ed l'Italia. Fa plisegir al via di Kultrent Rasil Gotthard, quoi voles bebe contonger, con installa 9 sensurs avon als portals del tunnel de base del Gotthard. La nuova tecnica è una conseguenza dei accidenti de tren davon Traisons. Letze gaer in tren de vicira sviaus, per quei che ne rode din vagunera rotta. Al traffic Rasil Gotthard lustaus restrangius durant pliras jamnas. Ad un sport? In 3D entscheidet il campionato mondiale de hockey in Svizzera. Dort sei il trainer della nazionale svizzera Jan Cadieu annunziau soie squadra. 6 stars della NHL vengono adesso della partita, lo Dominik Egli che date Frelunda in Svezia e 8 giocatori della Liga Nazionale. Dentro quels Sandro Eschlimann, Sven Jung, Lukas Frick e Simon Knack del HCD. Vierte Jonsche Filip Kurashev, gli attaccati dal San Jose Sharks, vengono in azione per la Svizzera. Quei è tutto, però, gli oggi vi servono in bien temps con il programma.
0: La Saira der RTL. Con sempre Verz. Hits. E scoprides. Musica non-stop.

0: musica per Ine Scadin. Per Tai. Per Mai. RTR.
1: I'll take your cash.
0: Simplemein. Per tutti.

E gest precis, gest precis en quei moment che era facentaus cum scriver. As titer mes, madems patrats, ore liber, de quei che aia fac, aia buga fac, per fai.

RTL. Musica non-stop. Cun sempre verz. Scuveridas.

Mir in tuon sin scuntra gli aut ci tocca pro la gromma. In ven l'ora di mainci deir un tempo in giocere, surniva davant quest la snuoglia l'omma.

0: Jeu schon mal, però che scegli io. Io levo il buffa male a te.
1: Proverbio. Chi molto pratica, molto impara.

Riccia cimuccia, da Andrì Pir. La riccia nu tradisce quai ce la travus. La sretir tuorbla, intanche tu dvaintest de crap.